Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Din cana chiesa, cu cuorce rosa, manta l'altar piegat via sembra con me. E ca te senta, cu l'occhio chianta, te sto vicino e m'inginocchio a fianco a te. E tu già stai scegliendo vede sposa, e tenga pronte carta.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: momento. La chianella l'ha persa proprio mia figlia.
1: Oh, non interrompe. Se la chianella vuole provè, a se te. E insieme a là, aspetti.
0: Non ti incazzi. Assetta, mamma, perché la chianella l'hai persa proprio tu.
2: Hai capito, mamma? Assetta, perché la chianella l'hai persa proprio tu.
3: Mamma, che le sfotta.
0: Chi io, mamma?
3: Chi
2: la vera.
3: Sì, puro buciard.
2: Tutorene, a barà come parla. Se no la chianella te la faccio trasire per bocca.
1: In bocca?
3: A me?
2: A te.
3: Vai a...
2: Che sta a me?
3: Che sta a te?
1: Questo figlio rorre.
3: E hai ragione che non mi posso abbassare con te. Casina lavanna.
2: Scambalerà l'essa. Non ti permettere assa.
0: Scambalerà l'essa a mia figlia. Ma solo sta valanza. Perché se no ti faccio imparare la crianza.
2: Chi parla di crianza? Verito, stai a nora.
0: Assetto da te, sfilanci.
2: Scegna. Rosica la cucchiara.
0: A te e a sticcaiota.
4: Aspetta, buona mamma.
2: Come rit?
1: Aritta caiotola, proprio così.
5: Caiotola?
3: Sì, caiotola.
2: Uè, e vieni a ca. Cacchio un mamma su, retta in casa di dogo fanatura. A te e a sta per chi petala.
0: Per chi peto? A me!
2: Ehi!
0: Cacatro!
4: Come dice bella mamma.
2: Come ritta?
1: Aritta cacatronala, aggiunti su buono.
2: Ogni, ma tu stai sempre da me. E va.
5: Cacatronolas?
3: Sì,
5: cacatronolas!
2: Cacatronolas, colombrina! Se ti metti lì in mano a che sti zerva, la ti faccio lo strascino. E poi fa venire a mamma che ti fa andare via in retta, andare a ruoccola, che provarai che pisa, hanno sti zuoccola.
0: A chi fai provare zuoccola?
2: A te!
0: Sì, ma boff la wallra che schiatta, va a fare un mazzo a tutte e quattro. Ma specialmente a te, che ti
2: fai a te.
0: Tata, tienda a te.
2: Tu, smafra la pasca che ti frasca per lo frisco e la vendresca. Io, si ti afferra che non mi avuto lo stomaco, ti sfrava che sta faccia di candere, ti ammatonda che stucchia, ti scomme sangue e poi ti sguarcami!
0: Aspetta, mamma. Sta a sentire. Come siamo? Non sapesse rispondere. Ana chiarchiolla, guida spitalera, sorchia mucchi e tacantra, pisciapettola, muzzacotola, merdosa e bavosa come a te.
1: Oh, che minuetto!
2: Ma mi faccio sentire la quadriglia.
0: Sì.
2: Io mo, per sfilare la maglia come si competa, avrei tenere la stessa bocca che tiene tu.
0: Ma non la tiene!
2: E non la posso tenere!
5: E non ce l'ho!
0: No!
2: Perché siccome la bocca mia adorerosa e sciura, sa che ti ricca, papera o alla rosa, cacciamo nezza, netta latrina, stuppaglioso, lava mappina, che non sia! Ma va dietro, in una chiave che maestra, e imbruscire che sta lingua per dinda, va!
5: I grosso e giura!
0: Ti parola tua, ma vanno linda e pinta in faccia a sto culo. Solo per cagarti non ha avuto, rinda sto canare una frase da catena.
2: No, che tiene tu e che la mezza prua sei figlia.
3: No, mai, ma con la voglia di camare sta faccia con che stogno.
0: Non t'agita, mamma.
3: Ma sta su.
0: Non t'agita, mamma.
2: Ma lasciatela.
5: Lasciatela.
2: Ma va cammino, va, tiè. A parma sta.
5: Buonanotte, ma vene la muina!
3: Ma per lì a sta fottonera, brutta culetiana!
5: Musica che s'avvia la tarantella!
0: Fuche!
2: Cape!
3: Chiacchie!
2: Piazze!
0: Lume!
2: Franne!
3: Cune!
2: Spirale!
0: Curacche!
2: Conglegatene!
3: Ma se che caffette!
2: Cuglie senza vate!
0: Sfumle in cemmenera!
5: Annarie!
2: Crepe, se non ti sciò!
5: Sì, devo andare a un chassi!

0: facit-vă lurd după spărat!
1: Slow! Santo!
2: Mardo!

Ma io credo che per sta buona sto mondo o tutto l'uomo ne varrien a essere femmina o tutte femmine ne varrien a essere uomini o non ci varrien a essere né uomini e né femmine per fa tutta una vita quieta e a geritta buona.

nelle acque di coroglio sugli scogli da un mollusco e una conchiglia. Ti dona il cuore l'amore, il portafoglio, si precosa, l'accettasta tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio e te tenista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, e come, perché no? Tenga la pistola carica.

sei mesi, da febbraio fino a luglio, t'ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. E mangiate 107 fritte e triste, e tanto una pasta asciutte.

niente di meno. Stanotte si t'acchiappa, ti mordo e ti avveleno, ti mordo e ti avveleno.

voce squiscia e t'affusa, lecca lusinga e non ti chiede scusa. Ma che vita strana.

ragazzi dopo 7 anni sono tornato a casa. Mi hai fatto aspettare troppo assai per salvare sto figlio. Grazie, Madonna.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: A chi ha voluto dedicare?
1: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone che ci sta.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Faccia tutta faccia con certezza, faccio un amico da bussata porta, ma tu con poche

Tiana!

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la lieve la innamorata e pigliate questa mazziata. Tuffo dai tappo dammo di uno, la riva magica resta cazzuna, schiaffa buoni a parapessa, scopo l'uno fa cozza curessa, sciavare chiune e si catannossa, e la macossa pilosa.

0: vorrei fare una dedica.
1: Decidi, a chi ha voluto dedicare?
0: A una persona cara,
2: ad un amico.
3: Scegli tu.

किसी

come sole stasera. Ti sto quarto bicchiere che avevo. Mentre mi vega una storia che sta insieme a una detto grida e fa scema. Sta giovenna riuorn. Non so vero ciò cielo. Mille pensieri, buonato vocale, cosa ci

sia nemica in l'amore, battecevo un cuore senza cuore. Amica, a chi ho conto, a chi ho dico, capri

0: allucate, non allucate, che niente se vince, niente se perde. Non allucate, non allucate, che solo l'amore ci può salvare. Non allucate, che tempo ci sta, non allucate, che tempo ci sta. Non va picciate, non va picciate, che niente se coglie, niente se lascia. Non va picciate, non va picciate, che pura montagna sa da studa. Non va picciate, che niente ci sta, non va picciate, che niente ci sta.
1: A volte uriava la sogna, a volte uriava la canta, per far fuia tutto quanto, per una caccia a tutto quanto. Suona una musica antica, suona una musica nuova,

odiavo la piglia in un sacco in pente, odiavo lontanamente. Cammina, cammina da gente, cammina, cammina da gente, sciascia e non dice niente.

Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo. Bellissimo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

che hanno le zampe palmate e non hanno le mani. Mai nessun piede ha toccato la luna, niente vaccini, ci vuole fortuna. Tutti i segreti del mondo li sai solo tu. E poi mi dici che la terra è piatta, davvero? Allora mi siedo.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

incredibili. Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza, prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, molle e stradini. Io, ma tu sei scemo, la canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più e confronterà così

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti. Puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte, a perdere le cose che ho distrutto e alcuni dicono il migliore. Al gioco delle carte avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi, e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri, e chiamarli tutti con lo stesso nome, ma non dirlo interamente, e non scusarsi.

Se stai ascoltando il disco sai che ti amo ancora, ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, miei a quadretti, dove un giorno hai scritto torno alle 9 se mi aspetti.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori un universo buio e sta ad anni luce.

foglie che cadono lasciando appesi i tuoi ricordi dell'immagine sbiadita che resta di te. Tu che hai dato e mi hai preso, mai preteso niente. Tu che volevi che restasse ancora lì con te.

What the hell?

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Vou começar. Momento caçado em mana, força estranha. Se provi alguma quila, casa fana insieme a te. Senza manca n'obiettiva, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma da mara da se sta con te.

Perché mi aprivo proprio mentre il bar chiudeva. Si parlava di Carega, di Kundera, non so cosa di collega. Di forse ero con te qua, di prendersi una tregua, che tanto cambia poco, pure se lo bevi deca. Di quanto uno debba, oppure non debba, di 4 grammi d'erba, delle gaffe, del debat, che non esiste.

po' strano, cioè proprio una merda. Semmai di te, lei, di tenda e di Tesla, più o meno un argomento a testa. E in tutto questo non ti ho chiesto nemmeno come stai. E dai, lo sai che mi interessa.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo nel cuore dell'agro nocerino sarnese, dove dal 28 al 30 maggio San Valentino Torio, la cittadina degli innamorati, diventerà il centro della cultura, del cinema documentario e della musica grazie al ritorno di AgroDoc 2026, la rassegna realizzata in collaborazione con Rai Documentari. Tre giorni di grandi storie, emozioni e protagonisti della cultura campana, dai documentari dedicati a Giancarlo Siani e a Pasquale Squitieri, fino ad un viaggio nella cucina mediterranea dichiarata patrimonio UNESCO, passando per incontri, talk, lezioni di cinema e tanta musica dal vivo. Sul palco anche artisti amatissimi come Rafael Gualazzi, Ciccio Merolla, Roberto Colella, Gabriele Esposito e Leonardo De Andrés, in un evento che unisce immagini, parole e note sotto il segno del nostro territorio. E noi oggi entreremo dentro questo mondo per raccontarvi tutto quello che c'è da sapere su AgroDoc. E lo faremo insieme a Francesco Comunale, direttore artistico, ideatore e anima della rassegna, con cui parleremo di cinema, territorio, musica e dell'importanza di creare occasioni di incontro e riflessione coinvolgendo soprattutto i giovani attraverso arte e documentari. Dimane.

0: Oggi parliamo di documentari, cultura e della straordinaria musica d'autore che si preparano a invadere la campagna. Infatti dal 28 al 30 maggio 2026 San Valentino Torio, in provincia di Salerno, nell'agro nocerino sarnese, diventerà il centro culturale della regione grazie al ritorno di AgroDoc, dove DOC sta per denominazione di origine controllata, una connessione cultura e territorio che ha fatto di questa piccola cittadina in provincia di Salerno un centro proprio di cultura ormai alla sua quarta edizione. Abbiamo con noi l'anima di questo progetto, Francesco Comunale. Ciao Francesco, grazie
1: Ciao
0: di essere
1: Francesca.
0: Qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Benvenuto. A tutto pronto? Fervono i preparativi?
1: Sì, sono giorni belli caldi, intensi, ma ricchi di emozione, perché è una macchina bella grande e siamo felici che anno dopo anno raggiunge dei risultati veramente importanti. Grazie, diciamo, alla stretta collaborazione con RAI, il cuore principale del centro produzione RAI di Napoli e di RAI Documentari, e poi grazie a tutta la macchina di RAI Italia, RAI News 24, RAI News.it, RAI Radio Live Napoli, che è la radio proprio
0: anche
1: ufficiale
0: noi li sosteniamo
1: da sempre, quindi, e tu sei parte integrante del progetto da sempre, e per me è motivo di grande orgoglio, quindi felicità assoluta.
0: E sostenere dei progetti così belli, progetti che portano la cultura ovunque sul territorio e valorizzano il territorio, quindi le radici, la tradizione, ma anche il futuro, lo sviluppo, perché nella modernità c'è sempre questa capacità di stare ben piantati sulla terra, però con la chioma rivolta verso il cielo e verso orizzonti sempre più alti, obiettivi sempre più alti. Come si svolgeranno queste tre sere?
1: Praticamente San Valentino Torio vivrà tre giorni di musica, teatro, cultura e proiezioni di documentari. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo una nuova location. L'anno scorso per tre anni abbiamo fatto la piazza
0: Mendola.
1: Mendola, bellissima, suggestiva e tutto. E quest'anno abbiamo questa nuova location che è la Villa Comunale, bellissima, veramente straordinaria, dove inizieremo a proiettare alle 21 la parte dei documentari, di Rai Documentari. E quest'anno abbiamo un qualcosa di davvero speciale. Il primo che andremo a proiettare è quello su Giancarlo Siani, una storia importantissima, e i 40 anni senza Giancarlo Siani, dove prima ci sarà un talk con degli ospiti speciali, a partire dal direttore
0: Tita Fiore,
1: dal direttore Antonio Parlati, dal direttore Rai Documentari Luigi Del Pravignano. Abbiamo un rappresentante della Camera di Commercio, il vice direttore Giuseppe Gallo Vicario, che sarà lì con noi. Sarà un momento speciale, e oltretutto abbiamo Piero Perone, che è una persona importante per Giancarlo Siani,
0: un giornalista del Mattino proprio.
1: Perfetto. Poi lui ha scritto un libro bellissimo che si chiama Terra Nemica, dove lui è molto legato e dove è stato anche parte integrante un po' per tutte le indagini che furono fatte allora, quindi lui fa parte un po' del pool di tutte quelle situazioni brutte che sono state poi riprese negli anni.
0: Poi ci sarà il documentario su Pasquale Squitieri, Il vizio della libertà, regia di Ottavio Fulco Squitieri.
1: Sì, quello lì è Pasquale Squitieri, è un grande regista, perché tu devi sapere che tutto quello che è la macchina AgroDoc ha un fil rouge campano. Quindi noi, da partire dai documentari e dagli artisti, e tu sai benissimo, solo etichetta campana, non abbiamo ancora ospitato artisti non campani, oppure artisti che non sono campani ma che hanno a che fare qualcosa di speciale con la Campania, o che hanno un rapporto proprio con il territorio, che amano la Campania. Altrimenti non abbiamo ancora ospitato degli artisti al di fuori della Campania.
0: Diciamo che poi non è tanto difficile, perché la Campania è una fucina di talenti, quindi ovunque si vada.
1: Sì, per me è stato proprio un motivo, sì, diciamo, trainante di tutto.
0: Non
1: questo.
0: A caso si chiama DOC.
1: Perfetto.
0: Denominazione di origine controllata, non solo per quanto riguarda i prodotti enogastronomici, la cultura, ma proprio per quanto riguarda,
1: sì,
0: cioè, tutto a 360
1: gradi. Presente che siamo agronocerino sarnese, quindi oro rosso, parliamo del pomodoro e di tutto un settore importante per l'economia mondiale, diciamo, parte tutto dal pomodoro San Marzano, che siamo proprio lì, e quindi quello è anche un qualcosa di importante che AgroDoc è una macchina che vorrebbe valorizzare anche sotto quell'aspetto.
0: E parlando di pomodori, mi viene da pensare anche alla ricetta della lunga vita, regia di Alessio Pascucci, che è incentrato proprio sulla cucina mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell'UNESCO.
1: Perfetto. E questo è con Pascucci e con Arianna Ciampoli, che è la voce attrice narrante, dove è stato ci siamo sentiti con Pascucci, con Alessio, e mi diceva che è stato presentato in Cina proprio questo documentario bellissimo, dove ha riscosso un successo importante ed era felicissimo perché parlava di un patrimonio importante italiano proiettato verso il mondo, e quindi lui ne era felicissimo, e noi ne siamo orgogliosi di averlo da Grudoc, questo documentario.

0: la regina di tutte e tre le serate che terrà il fil rouge di cui abbiamo parlato di Agrodoc sarà Roberta Mendola, che noi abbiamo conosciuto a Rai Italia, a Casa Italia, a Rai News 24,
1: certo.
0: E sarà ancora per la quarta edizione con voi ad Agrodoc.
1: Sì, è un po', diciamo,
0: la madrina
1: di tutto il progetto, nato sempre sui dei pranzi romani, quindi è nato tutto un po' questo progetto da fare, è stato costruito step by step, e quindi poi alla fine, anche come te, i progetti belli nascono attraverso le persone che hanno qualcosa di bello in comune, e quindi la passione verso l'arte, si riescono a realizzare dei progetti veramente importanti. E poi ci tengo a dirti, e tu lo sai benissimo, non è semplice mettere su delle macchine così, soprattutto sui nostri territori, perché è difficile. In piazza noi abbiamo delle culture che sono quelle delle feste, che sono bellissime, il nostro folklore, tutto quello che è, ma proiettare...
0: Dove c'è più la tradizione contadina.
1: Esattamente, che è bellissimo, noi proveniamo da quel mood, però proiettare un documentario è stata una sfida importante, e dopo 4 anni posso dirti che le persone si avvicinano. È stato fatto anche per raggiungere un obiettivo, per avvicinare i giovani verso la cultura, dove ci sono delle persone over 40 e ci sono anche i super young, che sono lì nell'attesa dell'artista, magari, che loro attendono, ma nel frattempo stanno comunque guardando un documentario della storia, che possa essere Totò, Massimo Troisi, Edoardo, e quindi è un qualcosa di magico, di bello, che si va a creare. È una piccola soddisfazione per la macchina Agrodoc.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro noi siamo Rai Radio Live Napoli, la radio legata all'archivio storico della canzone napoletana, legata alla musica, e ogni serata ci sarà anche uno spazio dedicato alla musica. Iniziamo proprio con Rafael Gualazzi, poi ci sarà Gabriele Esposito, Roberto Colella, Leonardo De Andrés e Ciccio Merolla. Ma prima parlavamo anche di giovani, e so che ci sarà un evento speciale condotto sempre da Roberta Amendola, che farà incontrare i ragazzi, le scuole, con Rafael Gualazzi in questa giornata che si chiama Gualazzi Question Time. Ci puoi far capire meglio di cosa si tratta?
1: Sì, praticamente è nata questa idea di una giornata di formazione, di incontrare Rafael Gualazzi con i ragazzi del liceo musicale, e non sono di due istituti, loro sono i protagonisti, praticamente Roberta è un po' la coordinatrice tra virgolette con Rai, ma i ragazzi diventano loro protagonisti realizzando delle domande per Rafael Gualazzi sulle curiosità tecnico-musicale e sulla sua vita privata, diciamo, per quello che è la musica, dove lo ha proiettato attraverso la musica, i percorsi a ritroso degli anni a partire dal festival di Sanremo, a tutte le produzioni fino ad oggi, perché poi lui ha avuto un'evoluzione importante, e lui è veramente un pianista eccellente, al di là di un artista, di un cantante, e quindi questi ragazzi hanno il privilegio quel giorno a San Valentino Torio, all'interno dell'aura consiliare, di realizzare questa cosa, che poi sarà realizzata con dei contenuti con Rai, che poi saranno distribuiti e pubblicati.

0: Abbiamo detto che Negrodoc è strettamente legato al territorio, però grazie proprio a Roberta Mendola, grazie anche a Rai Italia, ha un respiro internazionale perché è arrivato in oltre 170 paesi al mondo.
1: Bravissima, sì, perché Rai Italia dal primo giorno ci ha traghettati in, come dici tu, 170 paesi nel mondo, e devi pensare che ci sono stati dei momenti dove sono arrivate anche delle mail al comune di San Valentino per persone che vivono fuori per complimentarsi. Quindi questo è un qualcosa di bello, perché poi quando arriva un messaggino di una persona che è fuori e vive fuori dalla sua nazione e vede un contenuto magari di un paesino o che gli appartiene o che ha avuto delle curiosità e manda una mail al comune di San Valentino per complimentarsi, per noi è un motivo veramente bello.
0: Sicuramente, tra l'altro appunto Agrodoc ha proprio acceso un riflettore su questo paesino nell'agro nocerino sarnese, che non tutti sanno che è anche il paese degli innamorati.
1: Assolutamente, sì. E poi San Valentino vive una realtà bella importante, perché c'è un sindaco che crede al suo territorio, quindi è disponibile H24 e sta realizzando tantissimi eventi importanti che stanno trasformando San Valentino Torio. Ad esempio, se tu prima chiedevi di dove sei ad una persona di San Valentino Torio, tipo San Marzano, arrivi da San Marzano e è conosciuto in tutto il mondo, perché devi sapere che San Marzano e San Valentino sono
0: limitrofi,
1: attaccati proprio, attaccati. Quindi San
0: Però
1: Valentino...
0: grazie San Marzano, grazie ai pomodori,
1: pomodori
0: immagino,
1: ovviamente,
0: è diventato
1: ovviamente
0: famosissimo.
1: E quindi questa cosa, grazie al sindaco Michele Strianese, all'ingegnere Michele Strianese, che è veramente un grandissimo compagno di viaggio, davvero salutiamo. Lui ha messo su degli eventi, ha creduto anche alla mia proposta iniziale di Agrodoc. Tipo Agrodoc doveva essere itinerante, un po' distribuito su 4 comuni, che poi abbiamo fatto un po' di riunioni e quant'altro, e poi Strianese è stato uno intelligente e ha visto lungo la situazione, mi ha detto subito: Francesco, io ci sto. E quindi è nata questa collaborazione.
0: Lo facciamo qui, e quindi è diventata la sua casa.
1: E questo non è semplice, perché poi trovare una persona come lui che crede nel progetto è davvero un valore aggiunto a tutto quel al lavoro importante che uno va a fare.
0: È cultura a 360 gradi, a partire dalla cultura, come dicevamo prima, contadina, quella legata al territorio, quella delle radici, alla cultura cinematografica, quella dei documentari, il sostegno della RAI, la musica che ci sarà sempre a creare una colonna sonora di ciascuna delle serate. Veramente un appuntamento imperdibile. Ricordiamo le date: sarà dal 28 al 30 maggio, ci siamo quasi, fervono i preparativi, e io ti faccio i complimenti per tutto quello che stai portando avanti, anche con l'Highlights, con tutti i tuoi successi musicali, discografici, ma soprattutto per questo progetto Agrodoc, perché dove c'è cultura, dove c'è promozione del territorio, dove c'è amore, e parlando di amore non si può non parlare di San Valentino Torio.
1: Grazie davvero Francesca, grazie.
2: Diretta live su Rai Radio Live Napoli.
0: Mettetevi comodi, perché oggi non vi proponiamo una semplice intervista, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. Avete presente quando la musica smette di essere un sottofondo e diventa un'emozione così forte da togliere il fiato? In arabo esiste una parola bellissima per questo stato di estasi, è tarab. È proprio da questo concetto che prende il nome il progetto dei due straordinari ospiti in studio con noi in questa puntata. Loro sono i Tarab, duo napoletano che sta ridisegnando i confini dell'alternative pop, e sono Daria De Lorenzo, classe 2004, una voce magnetica con una solida formazione tra pianoforte, canto e performance, e Davide Varriale, producer, mix engineer e compositore. Dopo averci stregato con un album di debutto da 11 tracce ispirati a giganti come Sigur Rós e Björk, sono tornati a far tremare la terra con il loro ultimo potentissimo singolo, Vulcano. Ci hanno raccontato come nascono le loro canzoni, l'alchimia in studio e i prossimi passi di questa incredibile avventura.

Abbiamo appena ascoltato Like Under Skin, il brano che dà proprio il titolo all'album dei Tarab, che oggi sono qui con noi in studio e precisamente

0: subito in sintonia con la parte più intima di una dimensione onirica, quindi anche molto personale.
1: Sì, in realtà tutto l'album è basato un po' su questa dimensione onirica, cioè ogni suono che è stato creato da Davide in quanto produttore e ogni anche testo, diciamo, scritto per ogni singolo era tutto basato sulla dimensione onirica, nel senso che era un periodo della nostra vita, ma anche quello del singolo stesso, nel quale eravamo incastrati in modo positivo in questo bisogno di trovare una sorta di bellezza e innocenza nelle emozioni, quindi il sogno era sempre la via più giusta in quel momento, forse.
0: Quindi sogno non come fuga, ma in realtà sogno come proprio dimensione di ricerca, sì, anche di se stessi, del proprio io.
1: Sì, esatto, un po' come una sorta di tana. Ecco, anche in un altro singolo che poi fa sempre parte dell'album, diciamo, c'è il concetto di fortino, ad esempio, che si può costruire quando si è piccoli, quando si ha bisogno di avere un riparo dalla realtà, e il sogno diventa automaticamente un riparo da tutto quello che comprende la realtà, che a volte è anche un po' difficile da affrontare.
0: Allora, abbiamo parlato della dimensione infantile.
1: Sì.
0: Daria, quando hai scoperto, proprio hai sentito che dentro di te questa voglia di fare musica, di cantare?
1: Allora, in realtà fortunatamente ho un padre che ascolta musica da tutta la vita, ha fatto anche il musicista, e io da quando sono nata ascolto Peter Gabriel, ascolto i Radiohead, ascolto Joni Mitchell, cioè ascolto tutta questa musica da sempre, quindi sono sempre stata dentro questo mondo. Poi ho studiato pianoforte quando ero più piccola, e a un certo punto mia madre venne da me un giorno, che cioè, avrò avuto tipo 6-7 anni, e mi disse: ma ti va di lasciare pianoforte e iniziare a cantare? E io non so perché in realtà reagì in un modo molto intenso, cioè nel senso è stato un cambio di vita totale.
0: Cioè sei stata contenta di questa proposta?
1: Sì, tantissimo, anzi io quando poi ho iniziato a studiare canto non ho mai smesso, cioè ho smesso per un periodo, ma perché diciamo, cioè, succedevano cose nella mia vita che non mi permettevano di godermi le lezioni, godermi anche la mia voce, il mio studio. E poi sono tornata all'Arte 58, dove ho conosciuto Davide, lui era il mio insegnante di produzione, da lì è iniziato anche poi tutto il percorso con Tarab.
0: E perché avete scelto questo nome, Davide Tarab?
2: Allora, il nome l'abbiamo scelto in realtà a caso, perché avevamo appena deciso di cominciare questo progetto, quindi ci siamo detti: ok, facciamo una cosa insieme, proviamo a creare questo duo. Quindi spontaneo ci è stata la domanda: come lo chiamiamo? Dal momento che io sono pessimo con i nomi da dare ai progetti, brani, eccetera, proprio non avevo alcuna voglia di pensarci. Daria stava davanti a me, a mezze maniche, sul braccio tatuato Tarab, dissi semplicemente: suona bene, chiamiamolo così, molto punk come cosa. Poi dopo gli ho chiesto: ok, però effettivamente che significa questa parola? Questa cosa la può spiegare meglio Daria.
0: Infatti, visto che tu te l'avevi tatuato sul braccio.
1: Tarab, non mi ricordo come l'ho scoperto, comunque leggevo di queste parole intraducibili, che alcune lingue hanno delle parole che non possono essere tradotte in altre lingue perché hanno poi tutto un concetto filosofico. Tarab significa in arabo la sensazione di estasi che si prova mentre si ascolta la musica.
0: Bellissimo, quindi era perfetto. Quale nome è più adatto proprio a questo progetto?

0: E questa invece era Attesa, sempre dei Tarab. Ricordiamo questo duo formato da Daria De Lorenzo e Davide Varviale. Qui siamo sempre in una dimensione onirica, quindi rientriamo sempre sulla scia di questo discorso che avevi iniziato a tracciare precedentemente. Ma cosa hai trovato, Davide, in Daria che ti ha incuriosito? Hai avuto la voglia appunto di creare con lei questo duo?
1: Allora, io di mio ho questo interesse per la musica elettronica, sperimentale, ambient. Prima di cominciare infatti il percorso con Tarab ho pubblicato poi a nome mio un album ambient. Questo mondo comunque volevo poi svilupparlo in quello che poi è, diciamo, l'altro mio lato compositivo di produzione, che ha a che fare proprio con le canzoni alla fine, forma canzone, magari più nel pop, pure nell'hip hop, eccetera. Quindi io avevo voglia di unire questi due mondi, Daria aveva voglia di cominciare un progetto musicale incentrato poi anche sulla sua voce. Semplicemente abbiamo sentito le cose che facevamo, ci è piaciuta l'idea di quello che poteva uscire, quindi ho detto ok, cominciamo, proviamo a sperimentare, vediamo in che direzione andiamo. Infatti, diciamo, tutto quanto l'album nasce così.
0: Daria, com'è stato per te registrare un album? Che sensazioni hai avuto? Siete partiti con qualche singolo che ha anticipato l'uscita dell'album, però insomma sei partita subito con un progetto importante.
2: Sì, in realtà il singolo, tra l'altro, che abbiamo pubblicato è stato anche l'ultimo singolo che abbiamo creato prima dell'album, cioè noi abbiamo iniziato subito scrivendo un album ed è stato molto particolare, anzi è un'emozione che sto cercando di ritrovare anche adesso che abbiamo in programma un altro album. Cioè io sono passata da non aver mai scritto niente a cercare di scrivere un album, che è una cosa difficilissima, cioè cercare
0: Cioè sentivi che avevi tante cose da dire?
2: Sì, tantissime, però ovviamente in modo confuso, perché non avevo mai cercato di dargli un senso, di dare un inizio e una fine. Una cosa molto difficile in realtà è proprio cercare di trovare un percorso che abbia un inizio comprensibile e una fine comprensibile, perché è molto facile perdersi all'interno poi delle idee, perdersi all'interno dei suoni, delle cose che si vogliono dire o raccontare. Quindi poi cercare di avere un filo conduttore diventa difficile. Io ad esempio sono una persona che ipoteticamente un giorno vorrebbe riuscire a vivere di questo, devo cercare di farlo anche con una cognizione di causa, cioè devo cercare di pensare non solo al mio desiderio di dire, ma anche a come poi mi devo proporre al mondo e come devo farmi conoscere dal mondo, e devo essere comprensibile in qualche modo. Quindi anche un album deve essere in qualche modo leggibile, non devo dire a tutti perché non è possibile, però cercare di non rimanere chiusa nel mio.
0: Come avete lavorato, Davide?
1: A livello di approccio,
0: sia a livello di approccio sia a livello musicale, se è stato facile, dove avete registrato?
1: Come dicevo prima, il progetto è nato da una voglia di sperimentare, quindi cominciamo a vederci, veniamo in studio da me, vediamo cosa esce fuori. Quindi abbiamo cominciato quindi con varie demo, cominciate magari da Daria oppure cominciate da me, ce le mandavamo, poi ci vedevamo per lavorarci insieme, finché non abbiamo visto che effettivamente stava uscendo fuori abbastanza materiale per fare l'album, perché diciamo sin da subito abbiamo deciso di cominciare presentandoci con un album, con qualcosa che potessi dire ok, noi siamo questo, poi da qui cominciamo a costruire. Quindi l'approccio creativo musicale è stato quello là, chiuderci in studio con le demo iniziate prima da una parte o dall'altra, e abbiamo provato ad unire quelle che sono le influenze e cose, lavorando per lo più però poi sempre insieme a gestire entrambe le parti, diciamo non c'è una divisione netta dei ruoli una volta lì, diciamo magari io ho più voce in capitolo magari per quanto riguarda la parte di
0: musicale,
1: scelta dei suoni, il sound design, per i testi, per le melodie e la voce ovviamente si ne occupa più lei, però di base è un lavoro fatto insieme 50 e 50. Questo che però porta anche ovviamente un sacco di attriti, litigi e così via, però fortunatamente sempre nel
0: di solito qual era, su che cosa bisticciavate? Qual era il punto di attrito?
1: Probabilmente da entrambi i lati c'è un perfezionismo che a volte porta a arrivare a sviluppare un'idea e poi decidere ok, questa idea non è all'altezza di quello che volevo fare, e questo poi porta a rallentamenti ovviamente e anche a frustrazione, perché magari passa una giornata intera in studio, poi alla fine si sente il risultato e si dice no, questa cosa non va bene, bisogna rifare da capo, da parte di entrambi.
0: Beh, il perfezionismo è importante, nel senso che parlare di emozioni, parlare di cose così delicate come sono i sentimenti, i sogni, e riuscire a trasmetterli nella maniera giusta in modo tale che il messaggio che vuoi trasmettere venga recepito nel modo in cui tu lo vuoi far arrivare, richiede effettivamente una grande attenzione, perché a volte basta poco perché possa essere distorto.
2: Sì, in effetti devo ammettere che ho una bella porzione di ruolo, cioè ho un ruolo molto importante in queste litigate che abbiamo avuto.
0: Ti assumi le tue colpe? No,
2: sì,
0: cioè. No, colpe, nessuno ha le colpe.
2: No, cioè, però le mie responsabilità me le assumo, nel senso che molto spesso avevo delle idee molto chiare su quello che volevo, o meglio, molto forti ma poco chiare forse, e quindi quando non le raggiungevo io poi impazzivo, e ovviamente la mia frustrazione poi la sfogavo su chi avevo attorno e su quello che facevo. È anche vero che poi in generale io non avevo mai lavorato a un album, poi per la prima volta ho sperimentato anche il lavorare insieme a un'altra persona, quindi far coincidere due modi di lavorare che magari sono completamente diversi oppure comunque non si conoscono, cioè prima di imparare a capirci anche musicalmente ci abbiamo messo un sacco di tempo, però poi dopo, cioè non solo gli voglio un bene dell'anima, ma poi abbiamo imparato anche a conoscerci musicalmente.
1: E penso ne sia valsa la pena.
2: Sì, ne basta.
0: Io direi di sì, direi assolutamente di sì. Attesa, come nasce Attesa?
1: Penso sia uno dei brani più veloci che abbiamo fatto, nel senso cominciato in una giornata, finito in una giornata.
0: Quindi in realtà avete atteso poco, cioè.
1: Senza, tra l'altro, appunto, nessun tipo di attrito né di confusione, perché diciamo, siamo entrati in studio con un'idea chiara, cioè volevamo fare un pezzo in quel modo, con quei suoni, con quel tipo di voce, quel tipo di melodia, quindi c'è stato un allineamento di astri che ci ha permesso di dire ok, su questo qui andiamo rapidi, veloci, e è anche stato il pezzo sul quale siamo stati più soddisfatti dell'album, penso fino alla fine.

0: E questo invece era To Grow Again. Mi piace moltissimo il suono che riuscite a creare, cioè è un suono che sembra raccogliere tantissime voci, non solo dalla natura, ma come se potesse dare anche voce ai pensieri dell'animo e in qualche modo ti scava dentro, però anche ti accoglie.
1: Grazie innanzitutto. Sì, diciamo di base quello che proviamo a fare nei pezzi, come anche in questo qui che abbiamo appena sentito, è appunto quello di cercare di creare un'unione, una sintesi tra diversi stati d'animo, diversi colori. Prima dell'intervista è uscita fuori, diciamo, la parola impressionistico per tutto quanto il mondo sonoro che c'è dietro, che penso che più o meno ci sta come definizione, cioè comunque quello che io provo a fare quando compongo, cioè di creare quindi queste immagini che siano comunque più sfocate, da un lato libere all'interpretazione, però che possono essere anche magari ambivalenti rispetto a quello che si va a sentire.
0: In questo caso, ad esempio, con To Grow Again, qual era proprio il messaggio che volevi trasmettere?
1: To Grow Again, allora innanzitutto diciamo qua, sempre per quanto il discorso c'è da discutere 50 e 50, anche questo qua era un pezzo che era cominciato come sperimentazione. Volevamo fare all'inizio qualcosa di orchestrale, ci piaceva andare in questa, provare a fare qualcosa in questa direzione. Poi semplicemente siamo guardati e ho detto ok, facciamolo diventare strano adesso. E avevamo voglia di creare appunto il chiaroscuro in questo brano. Di base c'è stato divertimento, è nato proprio da un giochiamo, vediamo dove andiamo a parare. C'è un approccio che poi diciamo cerchiamo di avere, sia quello del trattare la musica come un gioco, perché comunque bisogna divertirsi per riuscire a fare musica, per riuscire a creare in generale, cioè bisogna tornare un attimo appunto in quella dimensione più infantile, più innocente del gioco, sia perché avere un approccio creativo, adesso vado a briglia sciolta, ma adesso a posto di provare a fare qualcosa di bello, provo a fare qualcosa di brutto, vediamo cosa esce. A volte escono, diciamo, cose particolari come questo brano,
0: che sono sicuramente interessanti. Tu, Dario, invece, quando l'hai scritto, quale dimensione hai voluto sottolineare? Perché la percezione che si ha nell'ascolto è che si sia da una parte in bilico, dall'altra in perenne movimento.
2: Allora, questo brano, anche proprio attraverso il testo, ma attraverso tutta l'evoluzione del brano che cambia costantemente, in realtà ci trovammo in sintonia anche sul cosa vogliamo comunicare all'interno di questo pezzo, nel senso che è un pezzo che parla della sensazione della caduta, cioè di una persona che cade e non riesce magari a rialzarsi. E in questi tentativi di farlo ci si rende conto che si è in costante evoluzione, quindi anche quando magari pensi di stare fermo da una parte o di non riuscire ad uscire dall'angolo in cui ti sei rinchiuso da solo, in realtà stai già andando da qualche parte. E questo, così come è tutta l'evoluzione e la progressione del brano, sia musicalmente che attraverso il testo, cioè si sente, perché non sta mai fermo da nessuna parte, cioè a un certo punto deve sempre andare a scoprire qualcosa di nuovo o a generare qualcosa di nuovo, o è sempre più forte. Era un periodo nel quale avevamo entrambi bisogno di comunicare questo, sia attraverso i suoni che attraverso le parole. In realtà poi credo che ci siamo riusciti.
0: Direi che su questo non c'è alcun dubbio. Continuiamo col nostro ascolto. Adesso è la volta di Grande come il mare.

0: E questo era Grande come il mare, tratto dall'album Black and the Skin dei Tarab, il duo composto da Daria De Lorenzo e Davide Varriale, con noi oggi in studio. Noi viviamo in una città di mare. Chi vive vicino al mare in realtà non è mai solo, perché il mare in realtà parla, accoglie i nostri sogni, le nostre amarezze, le confessioni segrete, ci culla, ci abbraccia. Il mare è presagio di nave, di arrivi, ma anche di partenze. Il mare non ci fa mai sentire costretti, guardare all'orizzonte in qualche modo ci fa sempre sentire liberi, liberi di andare. Tu, Daria, che rapporto hai col mare? Cosa rappresenta per te il mare?
1: Io poi sono nata a Napoli, ma mia madre è anche siciliana, quindi io comunque, cioè, sono circondata sempre dal mare. E il mare, cioè, così come viene descritto nel singolo, è la cosa più grande e profonda e allo stesso tempo sconosciuta, forse, che fa parte della quotidianità, almeno della quotidianità della natura che abbiamo attorno.
0: Infatti, cioè, spesso quando si parla di mare si parla di abissi, e gli abissi, esatto, da una parte sono affascinanti e misteriosi, dall'altra, esatto, anche sono pericolosi.
1: Esatto, un po' come profondo il mare di Lucio Dalla. Sì, diciamo che il mare è stato sfruttato in questo singolo come qualcosa di talmente grande nella quale ci si può riconoscere, e talmente, appunto, sconosciuto, da essere quasi di conforto. Cioè, ci sono momenti che ci si sente talmente connessi con le cose, con la natura, che semplicemente si accoglie tutto quello che accade, anche se non lo si conosce, lo si accoglie e basta.
0: Come diceva Ungaretti, ci si sente fibra dell'universo.
1: Esatto, esattamente. E il mare in questo brano ha questo ruolo, ma in generale la mia vita, io non riesco... Cioè, a volte ci penso, non riesco a immaginare di andare a vivere in un posto nel quale non sono circondata al mare. Cioè, da napoletana, ma da persona che vive vicino al mare, io sento la differenza quando non ce l'ho attorno, ed è un po' tragico per me immaginare un futuro senza.
0: Infatti, anche perché l'acqua io penso che sia sempre un elemento rigenerativo e in qualche modo ci specchia, dove specchiare il proprio animo, quindi
1: sì,
0: è un elemento fondamentale. Vabbè, il mare in particolare, però anche quando c'è un lago, fiume, la dimensione proprio dell'acqua, avere vicino l'acqua, secondo me è molto importante. Facendo questo album hai scoperto qualcosa di te che ancora non conoscevi?
1: Penso tutto. Cioè, credo tutto.
0: Cosa ha rappresentato per te?
1: Quest'album mi ha fatto capire cosa non posso mai fare nella vita e cosa invece devo fare. E questo in realtà è anche un problema. Cioè, è un problema nel senso che diventa quasi una necessità nella vita, dover fare questo e di dover rincorrere questo. E quando non ci si riesce per tutta una serie di fattori, perché il mondo della musica è un mondo difficile, poi è facile abbattersi, è facile lasciarsi prendere dai pensieri negativi. Però l'album semplicemente ha rappresentato un linguaggio che non credevo di avere e che ho scoperto. Cioè, io credo che ognuno di noi abbia il proprio linguaggio e il proprio modo di comunicare se stesso e la sua vita. E io, attraverso quest'album insieme a Davide, attraverso la musica in generale, la composizione, ho capito che questo è il mio linguaggio e non me ne posso privare.
0: Bellissimo. No, io credo che l'importanza nella vita è essere determinati, sapere quali sono i propri obiettivi. Molto spesso ci si perde o non si raggiungono proprio perché uno si lascia sviare o ha paura di non riuscire,
1: sì,
0: a realizzare mai. Quando uno è determinato, al di là del talento, perché molto spesso il talento non basta, ci vuole proprio la perseveranza.
1: Sì, esatto.
0: Questo ti vedo molto determinata.
1: Il talento non basta, non sei sicuro.
0: La sua voce è molto particolare. Quando hai iniziato, avevi una fonte di ispirazione, qualcuno a cui volevi assomigliare? Anche se in realtà io trovo che la tua voce sia molto personale, non sia veramente paragonabile a nessuno.
1: Wow, ti ringrazio.
0: No, è vero.
1: Ti ringrazio. Io, quando ho iniziato a studiare canto, quando ero più piccola, non cantavo. Cioè, andavo a lezione e non cantavo perché mi vergognavo tantissimo. Cioè, io ero spaventatissima. E quindi i rari momenti in cui cantavo erano sempre, diciamo, molto silenziosi. Poi, quando ho iniziato a studiare con Davide e all'Arte 58... e ho deciso di prendere coraggio perché amavo troppo la musica per non farlo. Diciamo che il mio punto di riferimento vero sono i Radiohead. Cioè, io, è grazie a loro che faccio musica, grazie a loro che amo la musica e grazie a loro che sono qui adesso in generale. Però ovviamente lui è un maschio, cioè Thom Yorke è un cantante ma è un uomo, quindi il mio modo di legarmi al suo timbro è, diciamo, abbastanza superficiale. Ovviamente riconosco nella mia musica la loro influenza, ma così come ad esempio Bjork, attraverso i suoni e la ricerca magari dei suoni dilatati, delle parole dilatate. Però sì, i Radiohead sono... cioè sono la mia più grande fonte di ispirazione.
0: Davide, il suo modo di cantare è spesso sussurrato, e invece tu hai mai tentato di tirarle fuori proprio, diciamo, l'urlo?
2: Ci stiamo provando nel secondo album, e piano piano, nel senso che...
0: Non che bisogna urlare assolutamente, perché anzi a volte quando uno sussurra,
2: Certe cose arrivano,
0: costringe l'altro anche a una maggiore attenzione, quindi alla fine si crea una connessione forse anche più profonda.
2: Sì, questo sicuramente, però cioè, io so che sono dei colori nella voce di Daria che, se riusciamo a farli uscire nel modo giusto, può essere una cosa bella, mettiamola così. Quindi vediamo semplicemente dove va. Cioè, noi stiamo continuando a fare musica, stiamo continuando a sperimentare, appunto. Perché comunque adesso stiamo provando a spostarci su dei suoni un pochettino più acustici, su delle forme pure, non dico proprio forma canzone, perché per quanto ci sforziamo magari a fare qualche brano con una struttura più tradizionale, falliamo. Ci piace proprio fare le cose strane alla fine. Però stiamo provando a spostare questo nostro mondo in un ambito un pochettino più acustico, come penso sentiremo anche nel prossimo pezzo. Quindi sì, stiamo ancora cercando altri linguaggi, perché questo qui lo abbiamo adesso.
0: Quando componi, che immagini hai davanti agli occhi? Molto spesso tu stai parlando adesso di colori, al di là che comunque si usa a parlare di colori per la musica, però hai anche delle immagini proprio
2: cerco proprio di avere delle immagini, come se stessi facendo la colonna sonora comunque di un film. È un mondo che io ho a parte, lavorando appunto anche per questo genere di cose. Però sì, dietro ogni pezzo c'è sempre un'immagine, una visione, un racconto, che poi magari a volte non ha neanche a che fare con il
0: testo proprio,
2: col testo in sé o quello che è il contesto. Però sì, questa cosa c'è sempre.
3: Il respiro

0: esploderò come un vulcano prima che tu mi possa scoprire.
1: E questo invece era Vulcano, un altro elemento che caratterizza molto il nostro essere anche partenopei, no? Ovunque ci giriamo c'è questo grande vulcano, questo prorompente elemento magmatico che è anche creatività, è anche passione, è fuoco. C'è una frase, Daria, che tu proprio mi devi spiegare, che mi è piaciuta, ti confesso, tantissimo, che esploderò come un vulcano prima che tu mi possa scoprire, questo desiderio un po' di essere visti, perché anche prima a un certo punto dice tu un giorno mi riconosci. Conoscerai.
2: Sì.
1: Come lo vivi?
2: Ovviamente, cioè, no, ovviamente, però non è riferito a una persona in particolare, ma a un concetto. Cioè, Vulcano parla della ricerca dell'amore, e che molto spesso, cioè, è facile confonderlo, oppure è facile sviarsi e magari non trovarlo, però il desiderio di trovarlo c'è, cioè, sempre, c'è, cioè, in ogni azione, quindi a volte, diciamo, questo desiderio diventa molto forte e non avere modo di sfogarlo o di trovarlo.
1: Amore come fuoco, come passione, però quello che percepisco, almeno personalmente, mi puoi smentire tranquillamente, è questo desiderio di essere riconosciuta dall'altro.
2: Sì.
1: Cioè che l'amore sia anche la possibilità di qualcuno che ti vada a completare, forse a dirti veramente chi sei.
2: Sì, sì, ovviamente io credo che quando si parli di amore solamente da parte di una direzione non è mai in grado di completarsi. Cioè l'amore in questo senso è in grado di completarsi quando entra in connessione quasi totale con l'altro, e questa però è una cosa che non si può forzare in nessun modo, cioè è una cosa che non puoi andare a forzare né a generare in nessun modo meccanico, è una cosa che o nasce naturalmente o non si trova. E molto spesso quando si sente così tanto bisogno di provare, di dare amore e di ricevere amore, si tende poi magari a generarlo meccanicamente perché non si riesce a stare senza, e quindi entrano poi in gioco un sacco di confusione, un sacco di dubbi, però non impediscono all'amore di esistere sotto altre forme, attraverso altre cose come la musica, come le parole, come la famiglia, come le persone a cui vuoi bene, semplicemente.
1: Amore in senso un po' universale,
2: esatto.
1: Non solo legato,
2: esatto, sì,
1: strettamente ad un'altra persona. E tu, Davide, come hai lavorato proprio sui suoni per creare questo desiderio d'amore, ma anche questa atmosfera di passione, di una passione, appunto, abbiamo detto, a 360 gradi, proprio per la vita, per gli altri, per qualcosa che senti dentro di te il bisogno di dare, di ricevere chiaramente anche,
3: io,
1: ma soprattutto
3: penso che
1: di dare.
3: Diciamo, la parola chiave per questo pezzo è stata, diciamo, dolcezza. Volevamo comunque creare qualcosa di nostalgico, malinconico, tutte le cose ci siamo detti prima, però in particolare c'era bisogno di creare qualcosa di accogliente, anche felice, diciamo, come fosse un ricordo felice, qualcosa di bello, con più luce rispetto alle cose fatte in precedenza.
1: Ci sono tantissimi suoni in questo brano.
3: Sì, sì, sì.
1: Ce ne sveli qualcuno? O è un segreto, come lo so il cuoco che non dice gli ingredienti?
3: No, diciamo, c'è la parte dell'apertura che volutamente l'abbiamo voluta il più piena possibile, caotica. Diciamo, due aneddoti divertenti sono le percussioni, che semplicemente a un certo punto abbiamo messo un microfono nello studio, abbiamo cominciato a colpire oggetti a caso per poi tagliare in post-produzione e quindi creare questo effetto come se fosse una banda musicale che si avvicina con i tamburi, però al posto di essere tamburi sono tutti quanti oggetti diversi, cioè volevamo proprio, appunto, la questione del divertimento, del gioco, dell'immaginazione, volevamo proprio la banda che facesse tantissimo rumore. Poi l'altra cosa sono i suoni delle trombe di quel brano, che sono praticamente melodie registrate da Daria con la voce e poi voce che abbiamo trasformato in maniera molto artigianale in suoni di tromba tramite algoritmi che si trovano in giro su internet, volutamente quelli di qualche anno fa, perché nell'ultimo periodo adesso l'intelligenza artificiale questa cosa si può fare con estrema facilità, ma noi siamo andati a cercarci appunto quelle che erano, diciamo, le demo dell'intelligenza artificiale che c'è ora adesso, che appunto creano questo effetto non iperrealistico, cioè di strano, di rotto, sì, rotto, magari non super gradevole, non super realistico, però con un carattere che dà un senso, e penso che questa cosa contribuisca all'effetto di divertimento di quella parte, di gioia, di ok, anche se questa cosa non
1: io
3: è perfetta.
1: Io penso che sia stato divertente per voi registrare in studio.
3: Sì, sì, sì.
1: Ora che ci avete raccontato qualche
3: tantissimo
1: retroscena, un backstage, sarebbe veramente molto interessante da vedere,
3: sì, sì, sì,
1: come siete riusciti a realizzare tutte queste cose insieme. Allora, abbiamo parlato della dimensione onirica che un po' pervade ogni brano di questo album, e sogni adesso nel cassetto, nell'immediato futuro ne avete da realizzare, che volete realizzare?
2: Innanzitutto c'è un secondo album che deve uscire, ma prima di questo secondo album, perché probabilmente ci vorrà un annetto, usciranno alcuni singoli sempre estratti dall'album. Cioè, l'obiettivo adesso è quello di suonare dal vivo il più possibile e cercare di spostarci in Italia il più possibile, cercare di esistere nel mondo in questo senso, perché abbiamo capito che pubblicare su Spotify un album, un singolo, quello che è, non basta per sentirti riconosciuto nel tuo mestiere. C'è bisogno di, non lo so, di una manifestazione, cioè c'è bisogno di esistere veramente nel mondo e di poter toccare anche gli altri attraverso le cose che fai. Io personalmente, e spero attraverso Tarab, perché Tarab è il mio obiettivo di vita in questo momento, di riuscire a sentirmi completamente connessa sia con la musica che faccio che con gli altri. Quindi per me forse suonare dal vivo adesso sarebbe la cosa più sensata e concreta da fare.
1: Assolutamente, io penso che sia bellissimo anche perché riesci a trasmettere e anche a percepire come venga accolto il tuo messaggio proprio nell'immediatezza in cui lo realizzi. Poi lo dico sempre, nei live si crea questa connessione di energie che è fondamentale, ed anche quella voglia poi di andare avanti è quello che nutre il nostro animo, le nostre emozioni. Io vi auguro veramente tantissimo successo, vi auguro di continuare ad essere anche così puri, perché è un album pervaso da grande purezza, da grande capacità di ascoltare gli altri, ma ascoltarsi e riuscire a trasmettere appunto quello che c'è dentro di voi e quello che veramente fa parte della vostra ricerca, non solo sperimentale, non solo musicale, ma anche interiore. Cioè, si vede che c'è un percorso di crescita che state cercando di portare avanti con grande attenzione e scrupolosità, perché avevamo detto proprio all'inizio che state molto attenti, però questo poi si percepisce in un risultato di un lavoro curato in tutti i suoi aspetti. Quindi io veramente vi faccio i miei più grandi complimenti e il più grande in bocca al lupo per tutti i vostri progetti futuri.
3: Grazie mille davvero.
1: Grazie di essere stati qui con noi.
2: Grazie a te.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Rai Radio Live Napoli.
7: Occhio da suona, nera appassionata.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Per una vita m'hai tenuto sotto torchio, sono stato il tuo rimorchio postargato 23. Per me puoi pure genuflettere in ginocchio, puoi sputarti dentro a un occhio, non mi incanti più perché ho imparato a dire no, a subire non ci sto e perciò stupire ti farò.

stato sempre il fottutissimo sergente, sono stato il tuo attendente e attendente chissà che. Mi hai fatto prendere su poste per via orale per un fatto tracheale. Non mi hai detto mai perché, ma ho imparato a dire no. A subire non ci sto e perciò stupire ti farò. Smargiassa, vai assa, porta via la tua carcassa. Prendi questo e metti in cassa. Stupire ti farò.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: E a sede sul tuo pasto de me la nurca passa. Stu coro sempre giovane carire carravasse.

0: quando i mariti dormono, stracco e fatica ancora. L'amore che sta peso, sceglie a guardare l'ora.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

si scrive sta canzone è perché mo dice cuore e voglio ridere pazzia stasera so.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ridami tu che io ho perso il volante da tempo. Cambio idea con la stessa frequenza di quando le foglie se ne porta il vento. E l'autunno non è mai iniziato, in quest'anno che Guido non si è laureato. Ed io neanche ci ho mai più pensato. L'anno che il Napoli vinse il secondo scudetto, mia sorella perdeva l'amore vestito nei jeans di un futuro.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Siamo corpi che ballano nella notte d'estate, al profumo di aglianico che corde lo stomaco. Siamo come il veleno, siamo il miracolato, sulle nostre ferite.

quelli che sudano quando fanno l'amore e che poi si nascondono perché hanno un dolore. Siamo ora in miseria, siamo il vero bugiardo, i filosofi dei social, siamo senza bandiera. Questa è l'epoca veloce in cui non

luce al cerchio crea un ricordo, ma lei mi aspetta sempre sveglia. Lei fa tardi e non m'avvisa, lei mi parla all'improvviso, sembra un ghigno il suo sorriso.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

0: che due calci ad un pallone.
1: Mai, stringi i pugni, non mollare mai, non ascoltarli, si vive one time.

Yeah, why? Abi de Cleme, ci ha voluto un momento, vorrei set. Vi reca messaggerata fra pescer. So caduta capandere in due tesser. Vi lo conto che è arrivato dopo d'esser. Piace come l'Express, faccio per me stesse pezzi. L'infinito capo nudo di vita, forse mi

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

you'll find your love. You'll find your dream. I live for

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

è liquido, è liquido. Tengo liquido in capi, tenga mim. È liquido, tenga mim. Buone voglie, Milma. Buone voglie, Milma. È liquida, Milma, che tiene in capo. Tu tieni a Milma. È liquida, Milma. Tieni un liquido in capo. Tieni a Milma. È liquida, Milma. Buone voglie, Milma. Right above him, Elmer.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Thank you.

Pasquale, sto a Foggio Reale dal 53 e al centesimo catenaccio alla sera mi sento uno straccio, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.

mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere s'anna fa, qua ricette che ci cernella, compagno di cella ci ha data mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, è lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrare l'otto ci tiene i bisogni. Eccellenza, ma basta una voce, che a sto Cristo ce leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre. Voli da spremuta o voli tu caffè? Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa, qua ricette che ci

0: mis cuor, paisano pura voz, la voluta tuor, que no sento la dor, mi salud león y gente, que sento sabor, uruguano no sabe.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sono che più dolce.

0: d'amore, tirano una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
0: Rai Radio Live Napoli. La radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

avere un seno così grande. Non sono più grande ormai dai tempi delle medie. Io alto e gioco col baffo in faccia in cuffia soli redie. Il cuore non aveva crepe, non aveva crepe. Forse era meglio farmi prete che avere fede.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Anche domani già ti rivedrei, però in fondo mi fa male, sai.

0: Ce l'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura.
2: Sei con me?
0: Hai la mia spada.

0: just the same.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo nel cuore dell'agro nocerino sarnese, dove dal 28 al 30 maggio San Valentino Torio, la cittadina degli innamorati, diventerà il centro della cultura, del cinema documentario e della musica grazie al ritorno di AgroDoc 2026, la rassegna realizzata in collaborazione con Rai Documentari. Tre giorni di grandi storie, emozioni e protagonisti della cultura campana, dai documentari dedicati a Giancarlo Siani e a Pasquale Squitieri, fino ad un viaggio nella cucina mediterranea dichiarata patrimonio UNESCO, passando per incontri, talk, lezioni di cinema e tanta musica dal vivo. Sul palco anche artisti amatissimi come Rafael Gualazzi, Ciccio Merolla, Roberto Colella, Gabriele Esposito e Leonardo De Andrés, in un evento che unisce immagini, parole e note sotto il segno del nostro territorio. E noi oggi entreremo dentro questo mondo per raccontarvi tutto quello che c'è da sapere su AgroDoc. E lo faremo insieme a Francesco Comunale, direttore artistico, ideatore e anima della rassegna, con cui parleremo di cinema, territorio, musica e dell'importanza di creare occasioni di incontro e riflessione, coinvolgendo soprattutto i giovani attraverso arte e documentari. Di

0: Oggi parliamo di documentari, cultura e della straordinaria musica d'autore che si preparano a invadere la campagna. Infatti dal 28 al 30 maggio 2026 San Valentino Torio, in provincia di Salerno, nell'agro nocerino sarnese, diventerà il centro culturale della regione grazie al ritorno di AgroDoc, dove DOC sta per denominazione di origine controllata, una connessione cultura e territorio che ha fatto di questa piccola cittadina in provincia di Salerno un centro proprio di cultura ormai alla sua quarta edizione. Abbiamo con noi l'anima di questo progetto, Francesco Comunale. Ciao Francesco, grazie
1: Ciao
0: di essere
1: Francesca.
0: Qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Benvenuto. A te. Tutto pronto? Fervono i preparativi?
1: Sì, sono giorni belli caldi, intensi, ma ricchi di emozione, perché è una macchina bella grande e siamo felici che anno dopo anno raggiunge dei risultati veramente importanti. Grazie, diciamo, alla stretta collaborazione con RAI, il cuore principale del centro produzione RAI di Napoli e di RAI Documentari, e poi grazie a tutta la macchina di RAI Italia, RAI News 24, RAI News.it, RAI Radio Live Napoli, che è la radio proprio
0: anche
1: ufficiale
0: noi li sosteniamo
1: da sempre, quindi, e tu sei parte integrante del progetto da sempre, e per me è motivo di grande orgoglio, quindi felicità assoluta.
0: E sostenere dei progetti così belli, progetti che portano la cultura ovunque sul territorio e valorizzano il territorio, quindi le radici, la tradizione, ma anche il futuro, lo sviluppo, perché nella modernità c'è sempre questa capacità di stare ben piantati sulla terra, però con la chioma rivolta verso il cielo e verso orizzonti sempre più alti, obiettivi sempre più alti. Come si svolgeranno queste tre sere?
1: Praticamente San Valentino Torio vivrà tre giorni di musica, teatro, cultura e proiezioni di documentari. Diciamo che quest'anno abbiamo una nuova location. L'anno scorso per tre anni abbiamo fatto la piazza
0: Mendola.
1: Mendola, bellissima, suggestiva e tutto. E quest'anno abbiamo questa nuova location che è la Villa Comunale, bellissima, veramente straordinaria, dove inizieremo a proiettare alle 21 la parte dei documentari di Rai Documentari. E quest'anno abbiamo un qualcosa di davvero speciale. Il primo che andremo a proiettare è quello su Giancarlo Siani, una storia importantissima, i 40 anni senza Giancarlo Siani, dove prima ci sarà un talk con degli ospiti speciali, a partire dal direttore Titta Fiore, dal direttore Antonio Parlati, dal direttore Rai Documentari Luigi Del Pravignano. Abbiamo un rappresentante della Camera di Commercio, il vice direttore Giuseppe Gallo Vicario, che sarà lì con noi. Sarà un momento speciale, e oltretutto abbiamo Piero Perone, che è una persona importante per Giancarlo Siani.
0: Un giornalista del Mattino proprio.
1: Perfetto. Poi lui ha scritto un libro bellissimo che si chiama Terra Nemica, dove lui è molto legato e dove è stato anche parte integrante un po' per tutte le indagini che furono fatte allora, quindi lui fa parte un po' del pool di tutte quelle situazioni brutte che sono state poi riprese negli anni.
0: Poi ci sarà il documentario su Pasquale Squitieri, Il vizio della libertà, regia di Ottavio Fulco Squitieri.
1: Sì, quello lì è Pasquale Squitieri, è un grande regista, perché tu devi sapere che tutto quello che è la macchina AgroDoc ha un fil rouge campano. Quindi noi, da partire dai documentari e dagli artisti, e tu sai benissimo, solo etichetta campana, non abbiamo ancora ospitato artisti non campani, oppure artisti che non sono campani ma che hanno a che fare qualcosa di speciale con la Campania, o che hanno un rapporto proprio con il territorio, che amano la Campania. Altrimenti non abbiamo ancora ospitato degli artisti al di fuori della Campania.
0: Diciamo che poi non è tanto difficile, perché la Campania è una fucina di talenti, quindi ovunque si vada.
1: Sì, per me è stato proprio un motivo diciamo trainante di tutto.
0: Non
1: questo.
0: A caso si chiama DOC, denominazione di origine controllata, non solo per quanto riguarda i prodotti enogastronomici, la cultura, ma proprio per quanto riguarda,
1: sì, perché
0: cioè, tutto.
1: Tieni presente che siamo agro nocerino sarnese, quindi oro rosso, parliamo del pomodoro e di tutto un settore importante per l'economia mondiale, diciamo, parte tutto dal pomodoro San Marzano, che siamo proprio lì, e quindi quello è anche un qualcosa di importante che AgroDoc è una macchina che vorrebbe valorizzare anche sotto quell'aspetto.
0: E parlando di pomodori, mi viene da pensare anche alla ricetta della lunga vita, regia di Alessio Pascucci, che è incentrato proprio sulla cucina mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell'UNESCO.
1: Perfetto, e questo è con Pascucci e con Arianna Ciampoli, che è la voce narrante, dove è stato ieri ci siamo sentiti con Pascucci, con Alessio, e mi diceva che è stato presentato in Cina proprio questo documentario bellissimo, dove ha riscosso un successo importante ed era felicissimo perché parlava di un patrimonio importante italiano proiettato verso il mondo, e quindi lui ne era felicissimo e noi ne siamo orgogliosi di averlo da Grodoc, questo documentario.

0: la regina di tutte e tre le serate che terrà il fil rouge di cui abbiamo parlato di Agrodoc sarà Roberta Mendola, che noi abbiamo conosciuto a Rai Italia, a Casa Italia, a Rai News 24,
1: certo.
0: E sarà ancora per la quarta edizione con voi ad Agrodoc.
1: Sì, è un po' diciamo
0: la madrina
1: di tutto il progetto, nato sempre sui dei pranzi romani, quindi è nato tutto un po' questo progetto da fare, è stato costruito step by step, e quindi poi alla fine, anche come te, i progetti belli nascono attraverso le persone che hanno qualcosa di bello in comune, e quindi la passione verso l'arte, si riescono a realizzare dei progetti veramente importanti, no? E poi ci tengo a dirti, e tu lo sai benissimo, non è semplice mettere su delle macchine così, soprattutto sui nostri territori, perché è difficile. In piazza noi abbiamo delle culture che sono quelle delle feste, che sono bellissime, il nostro folklore, tutto quello che è, ma proiettare
0: dove c'è più la tradizione contadina,
1: esattamente, che è bellissimo, noi proveniamo da quel mood, però proiettare un documentario è stata una sfida importante, e dopo 4 anni posso dirti che le persone si avvicinano, è stato fatto anche per raggiungere un obiettivo, per avvicinare i giovani verso la cultura, dove ci sono delle persone over 40 e ci sono anche i super young che sono lì nell'attesa dell'artista, magari che loro attendono, ma nel frattempo stanno comunque guardando un documentario della storia, che possa essere Totò, Massimo Troisi, Edoardo, e quindi è un qualcosa di magico, di bello che si va a creare, è una piccola soddisfazione per la macchina Agrodoc.
0: Assolutamente sì, tra l'altro noi siamo Rai Radio Live Napoli, la radio legata all'archivio storico della canzone napoletana, legata alla musica, e ogni serata ci sarà anche uno spazio dedicato alla musica. Iniziamo proprio con Raffaele Gualazzi, poi ci sarà Gabriele Esposito, Roberto Colella, Leonardo De Andrés e Ciccio Merolla. Ma prima parlavamo anche di giovani, e so che ci sarà un evento speciale condotto sempre da Roberta Amendola, che farà incontrare i ragazzi, le scuole, con Raffaele Gualazzi in questa giornata che si chiama Gualazzi Question Time. Ci puoi far capire meglio di cosa si tratta?
1: Sì, praticamente è nata questa idea di una giornata di formazione, di incontrare Raffaele Gualazzi con i ragazzi del liceo musicale, e non sono di due istituti, loro sono i protagonisti, praticamente Roberta è un po' la coordinatrice tra virgolette con Rai, ma i ragazzi diventano loro protagonisti realizzando delle domande per Raffaele Gualazzi sulle curiosità tecnico-musicale e sulla sua vita privata, diciamo, per quello che è la musica, dove lo ha proiettato attraverso la musica, i percorsi a ritroso degli anni a partire dal Festival di Sanremo a tutte le produzioni fino ad oggi, perché poi lui ha avuto un'evoluzione importante e lui è veramente un pianista eccellente, al di là di un artista, di un cantante, e quindi questi ragazzi hanno il privilegio quel giorno a San Valentino Torio, all'interno dell'aura consiliare, di realizzare questa cosa, che poi sarà realizzata con dei contenuti con Rai, che poi saranno distribuiti e pubblicati.

0: Abbiamo detto che Megrodoc è strettamente legato al territorio, però grazie proprio a Roberta Mendola, grazie anche a Rai Italia, ha un respiro internazionale perché è arrivato in oltre 170 paesi al mondo.
1: Bravissima, sì, perché Rai Italia dal primo giorno ci ha traghettati in, come dici tu, 170 paesi nel mondo, e devi pensare che ci sono stati dei momenti dove sono arrivate anche delle mail al comune di San Valentino per persone che vivono fuori per complimentarsi. Quindi questo è un qualcosa di bello, perché poi quando arriva un messaggino di una persona che è fuori e vive fuori dalla sua nazione e vede un contenuto magari di un paesino o che gli appartiene o che ha avuto delle curiosità e manda una mail al comune di San Valentino per complimentarsi, per noi è un motivo veramente bello.
0: Sicuramente, tra l'altro appunto Agrodoc ha proprio acceso un riflettore su questo paesino nell'agro nocerino sarnese, che non tutti sanno che è anche il paese degli innamorati.
1: Assolutamente, sì. E poi San Valentino vive una realtà bella importante, perché c'è un sindaco che crede al suo territorio, quindi è disponibile H24 e sta realizzando tantissimi eventi importanti che stanno trasformando San Valentino Torio. Ad esempio, se tu prima chiedevi di dove sei ad una persona di San Valentino Torio, tipo San Marzano, arrivi da San Marzano e è conosciuto in tutto il mondo, perché devi sapere che San Marzano e San Valentino sono attaccati. Quindi San Valentino,
0: grazie San Marzano, grazie ai pomodori
1: ovviamente,
0: è diventato
1: ovviamente
0: famosissimo.
1: E quindi questa cosa, grazie al sindaco Michele Strianese, all'ingegnere Michele Strianese, che è veramente un grandissimo compagno di viaggio, davvero salutiamo, lui ha messo su degli eventi, ha creduto anche alla mia proposta iniziale di Agrodoc. Tipo Agrodoc doveva essere itinerante, un po' distribuito su 4 comuni, che poi abbiamo fatto un po' di riunioni e quant'altro, e poi Strianese è stato uno intelligente e ha visto lungo la situazione, mi ha detto subito: Francesco, io ci sto. E quindi è nata questa collaborazione.
0: Lo facciamo qui, e quindi è diventata la sua casa.
1: E questo non è semplice, perché poi trovare una persona come lui che crede nel progetto è davvero un valore aggiunto a tutto quel al lavoro importante che uno va a fare.
0: È cultura a 360 gradi, a partire dalla cultura, come dicevamo prima, contadina, quella legata al territorio, quella delle radici, alla cultura cinematografica, quella dei documentari, il sostegno della RAI, la musica che ci sarà sempre a creare una colonna sonora di ciascuna delle serate. Veramente un appuntamento imperdibile. Ricordiamo le date: sarà dal 28 al 30 maggio, ci siamo quasi, fervono i preparativi, e io ti faccio i complimenti per tutto quello che stai portando avanti, anche con l'Highlights, con tutti i tuoi successi musicali, discografici, ma soprattutto per questo progetto Agrodoc, perché dove c'è cultura, dove c'è promozione del territorio, dove c'è amore, e parlando di amore non si può non parlare di San Valentino Torio.
1: Grazie davvero Francesca, grazie.
2: Diretta live su Rai Radio Live Napoli.
0: Mettetevi comodi, perché oggi non vi proponiamo una semplice intervista, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. Avete presente quando la musica smette di essere un sottofondo e diventa un'emozione così forte da togliere il fiato? In arabo esiste una parola bellissima per questo stato di estasi, è tarab. È proprio da questo concetto che prende il nome il progetto dei due straordinari ospiti in studio con noi in questa puntata. Loro sono i Tarab, duo napoletano che sta ridisegnando i confini dell'alternative pop, e sono Daria De Lorenzo, classe 2004, una voce magnetica con una solida formazione tra pianoforte, canto e performance, e Davide Varriale, producer, mix engineer e compositore. Dopo averci stregato con un album di debutto da 11 tracce ispirati a giganti come Sigur Rós e Björk, sono tornati a far tremare la terra con il loro ultimo potentissimo singolo, Vulcano. Ci hanno raccontato come nascono le loro canzoni, l'alchimia in studio e i prossimi passi di questa incredibile avventura.

0: Abbiamo appena ascoltato Like Under Skin, il brano che dà proprio il titolo all'album dei Tarab, che oggi sono qui con noi in studio, precisamente Daria Del Renzo. Ciao. E Davide Varriale. Ciao, benvenuti.
1: Ciao.
0: Innanzitutto siamo felicissimi di avervi qui in studio con noi. È un progetto molto bello che mi ha colpito tantissimo, e soprattutto anche queste atmosfere molto rarefatte, questa capacità di entrare subito in sintonia con la parte più intima di una dimensione onirica, quindi anche molto personale.
1: Sì, in realtà tutto l'album è basato un po' su questa dimensione onirica, cioè ogni suono che è stato creato da Davide in quanto produttore e ogni anche testo, diciamo, scritto per ogni singolo, era tutto basato sulla dimensione onirica, nel senso che era un periodo della nostra vita, ma anche quello del singolo stesso, nel quale eravamo incastrati in modo positivo in questo bisogno di trovare una sorta di bellezza e innocenza nelle emozioni, quindi il sogno era sempre la via più giusta in quel momento, forse.
0: Quindi sogno non come fuga, ma in realtà sogno come proprio dimensione di ricerca. Sì. Anche di se stessi, del proprio io.
1: Sì, esatto, un po' come una sorta di tana. Ecco, anche in un altro singolo che poi fa sempre parte dell'album, diciamo, c'è il concetto di fortino, ad esempio, che si può costruire quando si è piccoli, quando si ha bisogno di avere un riparo dalla realtà, e il sogno diventa automaticamente un riparo da tutto quello che comprende la realtà, che a volte è anche un po' difficile da affrontare.
0: Allora, abbiamo parlato della dimensione infantile.
1: Sì.
0: Daria, quando hai scoperto, proprio hai sentito che dentro di te questa voglia di fare musica, di cantare?
1: Allora, in realtà fortunatamente ho un padre che ascolta musica da tutta la vita, ha fatto anche il musicista, e io da quando sono nata ascolto Peter Gabriel, ascolto i Radiohead, ascolto Joni Mitchell, cioè ascolto tutta questa musica da sempre, quindi sono sempre stata dentro questo mondo. Poi ho studiato pianoforte quando ero più piccola, e a un certo punto mia madre venne da me un giorno, che cioè, avrò avuto tipo 6-7 anni, e mi disse: ma ti va di lasciare pianoforte e iniziare a cantare? E io non so perché in realtà reagì in un modo molto intenso, cioè nel senso è stato un cambio di vita totale.
0: Cioè sei stata contenta di questa proposta?
1: Sì, tantissimo, anzi io quando poi ho iniziato a studiare canto non ho mai smesso, cioè ho smesso per un periodo, ma perché diciamo, cioè, succedevano cose nella mia vita che non mi permettevano di godermi le lezioni, godermi anche la mia voce, il mio studio. E poi sono tornata all'Arte 58, dove ho conosciuto Davide, lui era il mio insegnante di produzione, da lì è iniziato anche poi tutto il percorso con Tarab.
0: E perché avete scelto questo nome, Davide Tarab?
2: Allora, il nome l'abbiamo scelto in realtà a caso, perché avevamo appena deciso di cominciare questo progetto, quindi ci siamo detti: ok, facciamo una cosa insieme, proviamo a creare questo duo. Quindi spontaneo c'è la domanda: come lo chiamiamo? Ammetto che io sono pessimo con i nomi da dare ai progetti, brani, eccetera, proprio non avevo alcuna voglia di pensarci. Daria stava davanti a me, a mezze maniche, sul braccio tatuato Tarab, dissi semplicemente: suona bene, chiamiamolo così, molto punk come cosa. Poi dopo gli ho chiesto: ok, però effettivamente che significa questa parola? Questa cosa la può spiegare meglio Daria.
0: Infatti, visto che eri tu che l'avevi tatuato sul braccio.
1: Tarab, non mi ricordo come l'ho scoperto, comunque leggevo di queste parole intraducibili, che alcune lingue hanno delle parole che non possono essere tradotte in altre lingue perché hanno poi tutto un concetto filosofico. Tarab significa in arabo la sensazione di estasi che si prova mentre si ascolta la musica.
0: Bellissimo, quindi era perfetto. Quale nome è più adatto proprio a questo progetto?

0: E questa invece era Attesa, sempre dei Tarab. Ricordiamo questo duo formato da Daria De Lorenzo e Davide Varviale. Qui siamo sempre in una dimensione onirica, quindi rientriamo sempre sulla scia di questo discorso che avevi iniziato a tracciare precedentemente. Ma cosa hai trovato, Davide, in Daria che ti ha incuriosito? Hai avuto la voglia appunto di creare con lei questo duo?
1: Allora, io di mio ho questo interesse per la musica elettronica, sperimentale, ambient. Prima di cominciare infatti il percorso con Tarab ho pubblicato poi a nome mio un album ambient. Questo mondo comunque volevo poi svilupparlo in quello che poi è, diciamo, l'altro mio lato compositivo di produzione, che ha a che fare proprio con le canzoni alla fine, forma canzone, magari più nel pop, pure nell'hip hop, eccetera. Quindi io avevo voglia di unire questi due mondi, Daria aveva voglia di cominciare un progetto musicale incentrato poi anche sulla sua voce. Semplicemente abbiamo sentito le cose che facevamo, ci è piaciuta l'idea di quello che poteva uscire, quindi ho detto ok, cominciamo, proviamo a sperimentare, vediamo in che direzione andiamo. Infatti, diciamo, tutto quanto l'album nasce così.
0: Daria, com'è stato per te registrare un album? Che sensazioni hai avuto? Siete partiti con qualche singolo che ha anticipato l'uscita dell'album, però insomma si è partita subito con un progetto importante.
2: Sì, in realtà il singolo, tra l'altro, che abbiamo pubblicato è stato anche l'ultimo singolo che abbiamo creato prima dell'album, cioè noi abbiamo iniziato subito scrivendo un album ed è stato molto particolare, anzi è un'emozione che sto cercando di ritrovare anche adesso che abbiamo in programma un altro album. Cioè io non sono passata da non aver mai scritto niente a cercare di scrivere un album, che è una cosa difficilissima, cioè cercare
0: Infatti, cioè sentivi che avevi tante cose da dire?
2: Sì, tantissime, però ovviamente in modo confuso, perché non avevo mai cercato di dargli un senso, di dare un inizio e una fine. Una cosa molto difficile in realtà è proprio cercare di trovare un percorso che abbia un inizio comprensibile e una fine comprensibile, perché è molto facile perdersi all'interno poi delle idee, perdersi all'interno dei suoni, delle cose che si vogliono dire o raccontare. Quindi poi cercare di avere un filo conduttore diventa difficile. Io ad esempio sono una persona che ipoteticamente un giorno vorrebbe riuscire a vivere di questo, devo cercare di farlo anche con una cognizione di causa, cioè devo cercare di pensare non solo al mio desiderio di dire, ma anche a come poi mi devo proporre al mondo e come devo farmi conoscere dal mondo, e devo essere comprensibile in qualche modo. Quindi anche un album deve essere in qualche modo leggibile, non devo dire a tutti perché non è possibile, però cercare di non rimanere chiusa nel mio.
0: Come avete lavorato, Davide?
1: A livello di approccio,
0: sia a livello di approccio sia a livello musicale, se è stato facile, dove avete registrato?
1: Come dicevo prima, il progetto è nato da una voglia di sperimentare, quindi cominciamo a vederci, veniamo in studio da me, vediamo cosa esce fuori. Quindi abbiamo cominciato quindi con varie demo, cominciate magari da Daria oppure cominciate da me, ce le mandavamo, poi ci vedevamo per lavorarci insieme, finché non abbiamo visto che effettivamente stava uscendo fuori abbastanza materiale per fare l'album, che diciamo sin da subito abbiamo deciso di cominciare presentandoci con un album, con qualcosa potessi dire ok, noi siamo questo, poi da qui cominciamo a costruire. Quindi l'approccio creativo musicale è stato quello là, chiuderci in studio con le demo iniziate prima da una parte o dall'altra.

0: e abbiamo provato ad unire quelle che sono le influenze, cose, lavorando per lo più però poi sempre insieme a gestire entrambe le parti, diciamo non c'è una divisione netta dei ruoli una volta lì, diciamo magari io ho più voce in capitolo magari per quanto riguarda la parte di
1: musicale,
0: scelta dei suoni, il sound
1: per
0: design,
1: testi.
0: Per i testi, per le melodie e la voce ovviamente si ne occupa più lei, però di base è un lavoro fatto insieme 50 e 50. Questo che però porta anche ovviamente un sacco di attriti, litigi e così via, però fortunatamente sempre nel...
1: Di solito qual era, su che cosa vi bisticciavate? Qual era il punto di attrito?
0: Probabilmente da entrambi i lati c'è un perfezionismo che a volte porta a arrivare a, magari, sviluppare un'idea e poi decidere ok, questa idea non è all'altezza di quello che volevo fare. E questo poi porta a rallentamenti, ovviamente, e anche a frustrazione, perché magari passa una giornata intera in studio, poi alla fine si sente il risultato e si dice no, questa cosa non va bene, bisogna rifare da capo, da parte di entrambi.
1: Beh, il perfezionismo è importante, nel senso che parlare di emozioni, parlare di cose così delicate come sono i sentimenti, i sogni, e riuscire a trasmetterli nella maniera giusta, in modo tale che il messaggio che vuoi trasmettere venga recepito nel modo in cui tu lo vuoi far arrivare, richiede effettivamente una grande attenzione, perché a volte basta poco perché possa essere distorto.
2: Sì, in effetti devo ammettere che ho una bella porzione di ruolo, cioè ho un ruolo molto importante in queste litigate che abbiamo avuto.
1: Ti assumi le tue colpe? No,
2: sì,
1: cioè... no, colpe, nessuno ha le colpe.
2: No, cioè, però le mie responsabilità me le assumo, nel senso che molto spesso avevo delle idee molto chiare su quello che volevo, o meglio, molto forti ma poco chiare forse, e quindi quando non le raggiungevo io poi impazzivo e ovviamente la mia frustrazione poi la sfogavo su chi avevo attorno e su quello che facevo. È anche vero che poi in generale io non avevo mai lavorato a un album, poi per la prima volta ho sperimentato anche il lavorare insieme a un'altra persona, quindi far coincidere due modi di lavorare che magari sono completamente diversi oppure comunque non si conoscono, cioè prima di imparare a capirci anche musicalmente ci abbiamo messo un sacco di tempo, però poi dopo, cioè non solo gli voglio un bene dell'anima, ma poi abbiamo imparato anche a conoscerci musicalmente.
0: E penso ne sia valsa la pena.
2: Sì, ne basta.
1: Io direi di sì, direi assolutamente di sì. Attesa, come nasce Attesa?
0: Penso sia uno dei brani più veloci che abbiamo fatto, nel senso cominciato in una giornata, finito in una giornata.
1: Quindi in realtà avete atteso poco, cioè.
0: Esatto, tra l'altro appunto nessun tipo di attrito né di confusione, perché diciamo, siamo entrati in studio con un'idea chiara, cioè volevamo fare un pezzo in quel modo, con quei suoni, con quel tipo di voce, quel tipo di melodia, quindi c'è stato un allineamento di astri che ci ha permesso di dire ok, su questo qui andiamo rapidi e veloci, ed è anche stato il pezzo sul quale siamo stati più soddisfatti dell'album, penso fino alla fine.

0: E questo invece era To Grow Again. Mi piace moltissimo il suono che riuscite a creare, cioè è un suono che sembra raccogliere tantissime voci, non solo dalla natura, ma come se potesse dare anche voce ai pensieri dell'animo, e in qualche modo ti scava dentro, però anche ti accoglie.
1: Grazie innanzitutto. Sì, diciamo, di base quello che proviamo a fare nei pezzi, come anche in questo qui che abbiamo appena sentito, è appunto quello di cercare di creare un'unione, una sintesi tra diversi stati d'animo, diversi colori. Prima dell'intervista è uscita fuori, diciamo, la parola impressionistico per il tutto quanto il mondo sonoro che c'è dietro, che penso che più o meno ci sta come definizione, cioè comunque quello che io provo a fare quando compongo, cioè di creare quindi queste immagini che siano comunque più sfocate. Da un lato è libera l'interpretazione, però che possono essere anche magari ambivalenti rispetto a quello che si va a sentire.
0: In questo caso, ad esempio, con To Grow Again, qual era proprio il messaggio che volevi trasmettere?
1: To Grow Again, allora innanzitutto, diciamo, qua sempre per quanto il discorso c'è da discutere 50 e 50, anche questo qua era un pezzo che era cominciato come sperimentazione. Volevamo fare all'inizio qualcosa di orchestrale, ci piaceva andare in questa, provare a fare qualcosa in questa direzione. Poi semplicemente siamo guardati e ho detto ok, facciamolo diventare strano adesso. E avevamo voglia di creare appunto il chiaroscuro in questo brano. Di base c'è stato divertimento, è nato proprio da un giochiamo, vediamo dove andiamo a parare. C'è un approccio che poi, diciamo, cerchiamo di avere, sia quello del trattare la musica come un gioco, perché comunque bisogna divertirsi per riuscire a fare musica, per riuscire a creare in generale. Cioè bisogna tornare un attimo appunto in quella dimensione più infantile, più innocente del gioco, sia perché avere un approccio creativo, adesso vado a briglia sciolta, ma adesso posso riprovare a fare qualcosa di bello, provo a fare qualcosa di brutto, vediamo cosa esce. A volte escono, diciamo, cose particolari come questo brano,
0: che sono sicuramente interessanti. Tu, Dario, invece, quando l'hai scritto, quale dimensione hai voluto sottolineare? Perché la percezione che si ha nell'ascolto è che si sia da una parte in bilico, dall'altra in perenne movimento.
2: Allora, questo brano, anche proprio attraverso il testo, ma attraverso tutta l'evoluzione del brano che cambia costantemente, in realtà ci trovammo in sintonia anche sul cosa volevamo comunicare all'interno di questo pezzo, nel senso che è un pezzo che parla della sensazione della caduta, cioè di una persona che cade e non riesce magari a rialzarsi. E in questi tentativi di farlo ci si rende conto che si è in costante evoluzione, quindi anche quando magari pensi di stare fermo da una parte o di non riuscire ad uscire dall'angolo in cui ti sei rinchiuso da solo, in realtà stai già andando da qualche parte. E questo, così come è tutta l'evoluzione e la progressione del brano, sia musicalmente che attraverso il testo, cioè si sente, perché non sta mai fermo da nessuna parte, cioè a un certo punto deve sempre andare a scoprire qualcosa di nuovo o a generare qualcosa di nuovo, o è sempre più forte. Era un periodo nel quale avevamo entrambi bisogno di comunicare questo, sia attraverso i suoni che attraverso le parole. In realtà poi credo che ci siamo riusciti.
0: Direi che su questo non c'è alcun dubbio. Continuiamo col nostro ascolto. Adesso è la volta di Grande come il mare.

0: E questo era Grande come il mare, tratto dall'album Black and the Skin dei Tarab, il duo composto da Daria De Lorenzo e Davide Varriale, con noi oggi in studio. Noi viviamo in una città di mare. Chi vive vicino al mare in realtà non è mai solo, perché il mare in realtà parla, accoglie i nostri sogni, le nostre amarezze, le confessioni segrete, ci culla, ci abbraccia. Il mare è presagio di nave, di arrivi, ma anche di partenze. Il mare non ci fa mai sentire costretti, guardare all'orizzonte in qualche modo ci fa sempre sentire liberi, liberi di andare. Tu, Daria, che rapporto hai col mare? Cosa rappresenta per te il mare?
1: Io poi sono nata a Napoli, ma mia madre è anche siciliana, quindi io comunque, cioè, sono circondata sempre dal mare. E il mare, cioè, così come viene descritto nel singolo, è la cosa più grande e profonda e allo stesso tempo sconosciuta, forse, che fa parte della quotidianità, almeno della quotidianità della natura che abbiamo attorno.
0: Infatti, cioè, spesso quando si parla di mare si parla di abissi, e gli abissi, esatto, da una parte sono affascinanti e misteriosi, dall'altra, esatto, anche sono pericolosi.
1: Esatto, un po' come profondo il mare, Lucio Dalla. Sì, diciamo che il mare è stato sfruttato in questo singolo come qualcosa di talmente grande nella quale ci si può riconoscere, e talmente, appunto, sconosciuto, da essere quasi di conforto. Cioè, ci sono momenti che ci si sente talmente connessi con le cose, con la natura, che semplicemente si accoglie tutto quello che accade, anche se non lo si conosce, lo si accoglie e basta.
0: Come ed dice Ungaretti, ci si sente fibra dell'universo.
1: Esatto, esattamente. E il mare in questo brano ha questo ruolo, ma in generale la mia vita, io non riesco, cioè, a volte ci penso, non riesco a immaginare di andare a vivere in un posto nel quale non sono circondata al mare. Cioè, vabbè, da napoletana, ma da persona che vive vicino al mare, io sento la differenza quando non ce l'ho attorno, ed è un po' tragico per me immaginare un futuro senza.
0: Infatti, anche perché l'acqua io penso che sia sempre un elemento rigenerativo e in qualche modo ci specchia, dove specchiare il proprio animo, quindi
1: sì,
0: è un elemento fondamentale. Vabbè, il mare in particolare, però anche quando c'è un lago, un fiume, la dimensione proprio dell'acqua, mm-hmm, avere vicino l'acqua, secondo me è molto importante. Facendo questo album hai scoperto qualcosa di te che ancora non conoscevi?
1: Penso tutto. Cioè, credo tutto.
0: Cosa ha rappresentato per te?
1: Quest'album mi ha fatto capire cosa non posso mai fare nella vita e cosa invece devo fare. E questo in realtà è anche un problema. Cioè, è un problema nel senso che diventa quasi una necessità nella vita, dover fare questo e di dover rincorrere questo. E quando non ci si riesce per tutta una serie di fattori, perché il mondo della musica è un mondo difficile, poi è facile abbattersi, è facile lasciarsi prendere dai pensieri negativi. Però l'album semplicemente ha rappresentato un linguaggio che non credevo di avere e che ho scoperto. Cioè, io credo che ognuno di noi abbia il proprio linguaggio e il proprio modo di comunicare se stesso e la sua vita, e io attraverso quest'album, insieme a Davide, attraverso la musica in generale, la composizione, ho capito che questo è il mio linguaggio e non me ne posso privare.
0: Bellissimo. No, io credo che l'importanza nella vita è essere determinati, sapere quali sono i propri obiettivi. Molto spesso ci si perde o non si raggiungono proprio perché uno si lascia sviare o ha paura di non riuscire,
1: sì,
0: a realizzare mai. Quando uno è determinato, al di là del talento, perché molto spesso il talento non basta, ci vuole proprio la perseveranza.
1: Sì, esatto.
0: E questo ti vedo molto determinata.
1: Il talento non basta, non sei sicuro.
0: La sua voce è molto particolare. Quando hai iniziato, avevi una fonte di ispirazione, qualcuno a cui volevi assomigliare? Anche se in realtà io trovo che la tua voce sia molto personale, non sia veramente paragonabile a nessuno.
1: Wow, ti ringrazio.
0: No, è vero.
1: Ti ringrazio. Io, quando ho iniziato a studiare canto, quando ero più piccola, non cantavo. Cioè, andavo a lezione e non cantavo perché mi vergognavo tantissimo. Cioè, io ero spaventatissima. E quindi i rari momenti in cui cantavo erano sempre, diciamo, molto silenziosi. Poi, quando ho iniziato a studiare con Davide e all'Arte 58... e ho deciso di prendere coraggio perché amavo troppo la musica per non farlo, diciamo che il mio punto di riferimento vero sono i Radiohead. Cioè, io, è grazie a loro che faccio musica, grazie a loro che amo la musica, e grazie a loro che sono qui adesso in generale. Però ovviamente lui è un maschio, cioè Thom Yorke è un cantante ma è un uomo, quindi il mio modo di legarmi al suo timbro è, diciamo, abbastanza superficiale. Ovviamente riconosco nella mia musica la loro influenza, ma così come ad esempio Bjork, attraverso i suoni e la ricerca magari dei suoni dilatati, delle parole dilatate. Però sì, i Radiohead sono, cioè sono la mia più grande fonte di ispirazione.
0: Davide, il suo modo di cantare è spesso sussurrato, e invece tu hai mai tentato di tirarle fuori proprio, diciamo, l'urlo?
2: Ci stiamo provando nel secondo album, piano piano, nel senso che...
0: Non che bisogna urlare assolutamente, perché anzi a volte quando uno sussurra,
2: Certe cose arrivano in modo diverso, costringe
0: l'altro anche a una maggiore attenzione, quindi alla fine si crea una connessione forse anche più profonda.
2: Sì, questo sicuramente, però cioè, io so che sono dei colori nella voce di Daria che, se riusciamo a farli uscire nel modo giusto, può essere una cosa bella, mettiamola così. Quindi vediamo semplicemente dove va, cioè noi stiamo continuando a fare musica, stiamo continuando a sperimentare, appunto, perché comunque adesso stiamo provando a spostarci su dei suoni un pochettino più acustici, su delle forme pure, non dico proprio forma canzone, perché per quanto ci sforziamo magari a fare qualche brano con una struttura più tradizionale, falliamo. Ci piace proprio fare le cose strane alla fine, però stiamo provando a spostare questo nostro mondo in un ambito un pochettino più acustico, come penso sentiremo anche nel prossimo pezzo. Quindi sì, stiamo ancora cercando altri linguaggi, perché quando, questo qui lo abbiamo adesso.
0: Quando componi, che immagini hai davanti agli occhi? Molto spesso tu stai parlando adesso di colori, al di là che comunque si usa parlare di colori per la musica, però hai anche delle immagini proprio
2: cerco proprio di avere delle immagini, come se stessi facendo la colonna sonora comunque di un film. È un mondo che io ho a parte, lavorando appunto anche per questo genere di cose. Però sì, dietro ogni pezzo c'è sempre un'immagine, una visione, un racconto, che poi magari a volte non ha neanche a che fare con il
0: testo proprio,
2: col testo in sé o quello che è il contesto. Però sì, questa cosa c'è sempre.

0: esploderò come un vulcano prima che tu mi possa scoprire.
1: E questo invece era Vulcano, un altro elemento che caratterizza molto il nostro essere anche partenopei, no? Ovunque ci giriamo c'è questo grande vulcano, questo prorompente elemento magmatico che è anche creatività, è anche passione, è fuoco. C'è una frase, Daria, che tu proprio mi dici, che mi è piaciuta, ti confesso, tantissimo, che esploderò come un vulcano prima che tu mi possa scoprire, questo desiderio un po' di essere visti, perché anche prima a un certo punto dice tu un giorno mi riconosci. Conoscerai.
2: Sì.
1: Come lo vivi?
2: Ovviamente, cioè, no, ovviamente, però non è riferito a una persona in particolare, ma a un concetto. Cioè, Vulcano parla della ricerca dell'amore, e che molto spesso, cioè, è facile confonderlo, oppure è facile sviarsi e magari non trovarlo, però il desiderio di trovarlo c'è sempre, c'è in ogni azione, quindi a volte, diciamo, questo desiderio diventa molto forte e non avere modo di sfogarlo o di trovarlo.
1: Tutto amore come fuoco, come passione, però quello che percepisco, almeno personalmente, mm-hmm. mi puoi smentire tranquillamente, è questo desiderio di essere riconosciuta dall'altro.
2: Sì.
1: Cioè che l'amore sia anche la possibilità di qualcuno che ti vada a completare, forse a dirti veramente chi sei.
2: Sì, sì, ovviamente io credo che quando si parli di amore solamente da parte di una direzione non è mai in grado di completarsi, cioè l'amore in questo senso è in grado di completarsi quando entra in connessione quasi totale con l'altro, e questa però è una cosa che non si può forzare in nessun modo, cioè è una cosa che non puoi andare a forzare né a generare in nessun modo meccanico, è una cosa che o nasce naturalmente o non si trova, e molto spesso quando si sente così tanto bisogno di provare, di dare amore e di ricevere amore, si tende poi magari a generarlo meccanicamente perché non si riesce a stare senza, e quindi entrano poi in gioco un sacco di confusione, un sacco di dubbi, però non impediscono all'amore di esistere sotto altre forme, attraverso altre cose come la musica, come le parole, come la famiglia, come le persone a cui vuoi bene, semplicemente.
1: Amore in senso un po' universale,
2: esatto.
1: Non solo legato,
2: esatto, sì,
1: strettamente ad un'altra persona. E tu, Davide, come hai lavorato proprio sui suoni per creare questo desiderio d'amore, ma anche questa atmosfera di passione, di una passione, appunto, abbiamo detto, a 360 gradi, proprio per la vita, per gli altri, per qualcosa che senti dentro di te il bisogno di dare, di ricevere chiaramente anche,
3: io
1: ma soprattutto
3: penso
1: di
3: che,
1: dare.
3: Diciamo, la parola chiave per questo pezzo è stata, diciamo, dolcezza. Volevamo comunque creare qualcosa di nostalgico, malinconico, tutte le cose ci siamo detti prima, però in particolare c'era bisogno di creare qualcosa di accogliente, anche felice, diciamo, come fosse un ricordo felice, qualcosa di bello, con più luce rispetto alle cose fatte in precedenza.
1: Ci sono tantissimi suoni in questo brano.
3: Sì, sì, sì.
1: Ce ne sveli qualcuno? O è un segreto, come lo so, il cuoco che non dice gli ingredienti?
3: No, diciamo, c'è la parte dell'apertura che volutamente l'abbiamo voluta il più piena possibile, caotica. Diciamo, due aneddoti divertenti sono le percussioni, che semplicemente a un certo punto abbiamo messo un microfono nello studio, abbiamo cominciato a colpire oggetti a caso per poi tagliare in post-produzione e quindi creare questo effetto come se fosse una banda musicale che si avvicina con i tamburi, però al posto di essere tamburi sono tutti quanti oggetti diversi, cioè volevamo proprio, appunto, la questione del divertimento, del gioco, dell'immaginazione, volevamo proprio la banda che facesse tantissimo rumore. Poi l'altra cosa sono i suoni delle trombe di quel brano, che sono praticamente melodie registrate da Daria con la voce, e poi voce che abbiamo trasformato in maniera molto artigianale in suoni di tromba tramite algoritmi che si trovano in giro su internet, volutamente quelli di qualche anno fa, perché nell'ultimo periodo adesso l'intelligenza artificiale questa cosa si può fare con estrema facilità, ma noi siamo andati a cercarci appunto quelle che erano, diciamo, le demo dell'intelligenza artificiale che c'è ora adesso, che appunto creano questo effetto non iperrealistico, cioè di strano, di rotto, sì, rotto, magari non super gradevole, non super realistico, però con un carattere che dà un senso, e penso che questa cosa contribuisca all'effetto di divertimento di quella parte, di gioia, di ok, anche se questa cosa non
1: io
3: è perfetta.
1: Io penso che sia stato divertente per voi registrare in studio.
3: Sì, sì, sì.
1: Ora che ci avete raccontato qualche
3: tantissimo
1: retroscena, un backstage, sarebbe veramente molto interessante da vedere,
3: sì, sì,
1: come siete riusciti a realizzare tutte queste cose insieme. Allora, abbiamo parlato della dimensione onirica che un po' pervade ogni brano di questo album, e sogni adesso nel cassetto, nell'immediato futuro ne avete da realizzare, che volete realizzare?
2: Innanzitutto c'è un secondo album che deve uscire, ma prima di questo secondo album, perché probabilmente ci vorrà un annetto, usciranno alcuni singoli sempre estratti dall'album. Cioè, l'obiettivo adesso è quello di suonare dal vivo il più possibile e cercare di spostarci in Italia il più possibile, cercare di esistere nel mondo in questo senso, perché abbiamo capito che pubblicare su Spotify un album, un singolo, quello che è, non basta per sentirti riconosciuto nel tuo mestiere. C'è bisogno di, non lo so, di una manifestazione, cioè c'è bisogno di esistere veramente nel mondo e di poter toccare anche gli altri attraverso le cose che fai. Io personalmente, e spero attraverso Tarab, perché Tarab è il mio obiettivo di vita in questo momento, di riuscire a sentirmi completamente connessa sia con la musica che faccio che con gli altri. Quindi per me forse suonare dal vivo adesso sarebbe la cosa più sensata e concreta da fare.
1: Assolutamente, io penso che sia bellissimo anche perché riesci a trasmettere e anche a percepire come venga accolto il tuo messaggio proprio nell'immediatezza in cui lo realizzi. Poi lo dico sempre, nei live si crea questa connessione di energie che è fondamentale, ed anche quella voglia poi di andare avanti è quello che nutre il nostro animo, le nostre emozioni. Io vi auguro veramente tantissimo successo, vi auguro di continuare ad essere anche così puri, perché è un album pervaso da grande purezza, da grande capacità di ascoltare gli altri, ma ascoltarsi e riuscire a trasmettere appunto quello che c'è dentro di voi e quello che veramente fa parte della vostra ricerca, non solo sperimentale, non solo musicale, ma anche interiore. Cioè, si vede che c'è un percorso di crescita che state cercando di portare avanti con grande attenzione e scrupolosità, perché avevamo detto proprio all'inizio che siete state molto attenti, però questo poi si percepisce in un risultato di un lavoro curato in tutti i suoi aspetti. Quindi io veramente faccio i miei più grandi complimenti e il più grande in bocca al lupo per tutti i vostri
3: grazie
1: progetti
3: mille
1: futuri.
3: Grazie mille davvero.
1: Grazie di essere stati qui con noi.
2: Grazie a te.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori.

E a me la dai, me la dai, me la dai la tua pancia. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mia, panze tua, in ricordo del nostro amor. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, poi ti appui sulla mia spalla con il pietto e la pancia. Divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua.

0: Way Old.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Chissà quante cose fuori fuoco ho lasciato che meriterebbero un po' più di cura. Chissà quante cose avrò dimenticato nei lati nascosti dall'inquadratura. Chissà le persone che io ho abbandonato per tenere fede alla sceneggiatura. Se mai guarderanno quello che ho girato, se vedranno me o sembrerò la mia controfigura. A volte ho l'impressione

cercato nei lati nascosti dall'inquadratura. Chissà le persone che io ho abbandonato per tenere fede alla sceneggiatura. Se mai guarderanno quello che ho girato, se mi accuseranno.

Ue, si curiosa, mentre scava sto portusa, scorda della non è cosa che al padrone non c'è sta. Ma chi l'ha fatto fa? Come si pella a cavallo sto camello con binocolo, tra colla con turbante e un archire. Ue, si curiosa, mentre scava sto portusa,

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

musica è come una speranza che rindoro l'ora dove ne trova e lacrime sotto sto cielo brillano ancora senza paura. O bene che forte lo tempo stanotte ancora tu cerca e mo io volesse sapere tu che penso che sta pace non dura per sempre che st'anima che non s'arrende ma appartene come a lui.

so come stella, come preghiera che sanno cura. L'amore che forte rutiente, stanotte ancora ti cerca. E mo, io volesse sapere tu che pienso.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

va bene così? Posso ancora pensare che questo dolore sia estraneo. Si va bene così? Riesco ancora a far finta di essere eterno. Ma se poi arriva qui, risultando persino in anticipo sul suo binario, come faccio a essere pronto? Dimmi come.

una frase di un mio professore. Dimmi se c'è dell'altro che posso imparare. Insegnami a volare, insegnami a far finta di sapere inventare. Qualunque cosa penso, così io mi concedo.

Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Ho scoperto un appunto su un vecchio quaderno. Insieme a voi.

E va bene così. Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Riesco ancora a far finta di essere eterno.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.
1: Va che tru una cascia forte.

Noi sima

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli.

la stessa cosa fa dirti pure a me. È perché la cagiarista è seduta di te. Due parole te voglio dire. Parola da te le ha ricordato tutta la vita tua. Te voglio bene, ci vuoi assai di te.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: È tutta la vita che ci perdi sempre in queste situazioni. Tu dici che perché ci metti il cuore, io dico che sei pigro. Non ci riesci proprio a muoverti se prima non ti fanno male, a fare un passo in qualche direzione se prima non ti spingono. Però hai scoperto che quando ti spingono è una forza che è fuori dal normale, che commuove, tanto è bella, capace di creare tutto quello che tu ami, e questo forse può bastare. Lo devi solo rinforzare.

che c'era vento che soffiava in cortile ed i fiori a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava. Di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia di Rem, cusala che fa bene nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa, ci vuole anche una discreta pretesa per lo

tanta aria che c'era per aria, aria prima di dire ti invita ad uscire. Quanto è dolce dormire nel mese di aprile, c'era tanto silenzio in cortile. E con un salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

cire si ma ora sa. Tu mi eri un uomo, tu mi eri una fede quando si preghiere servivano a poco. In quel momento ero solo un uomo, tu mi eri quello che non si può avere, quello che tutti chiamano rispetto. Eppure se la Bibbia non libra assai lungo, non so signore stasera promette che non c'è mai anni tu c'è una volta, che non me ne fuggio quando me ne morto. Tu con questa raggio solo che parole, e cavolo c'è quando spassano la bocca. Tu sei come femmina nata, tu sei un'ora come avaritato, ma catte che sorda non fosse sangue. Tu mi affascina perché è pericoloso, e ne tengo tu in cuore perché è nervoso, nervoso.

te c'ho ma, si tradisce in un nuovo fama. O prima mola va lua dall'aria, mai ci resi ma vola sa. Sono a basciorio, non aspettando che arriva su carica che sostanza. Uggiamo a muoviaggere la speranza perché ci salvassimo a tambaranza. Bella e buona finanza, rigazzotti in dei tempi gerozzi che ci venuto in terra. Ma chi ce l'ha mannato in gola, manita Michele, ma ric, ma come sei permesso? Ma l'ha cresciuto con mano figlio, un bar a sparato faccio male. Un ricetto non ci sta mai consiglio, ma sono un criminale. Prima essere un compagno, a vendetta non sarà mai roscio. O voglio che lo c'ha fuori che lo fino a perdere la voce.

passa. Tu mi hai messo a spalle muro e poi mi hai segnato un ganno. Tu mi guardi con luce che non ha paura e poi mi hai detto fallo. E chi sa che tu sei proibito.

0: Dobry mamo.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Isabella. Isabella, vedi se trovi a Luca, gli dici che lo cerca lo zio Lino a papà. Pasquale! Pasquale, senti, compra il gelato a Isabella, così quella poi trova a Luca e gli dice che lo cerca lo zio Lino a papà. Martina! Martina, vedi che Pasquale non sente. Trova Pasquale, gli dici di comprare il gelato a Isabella e Isabella trova a Luca e gli dice che lo cerca lo zio Lino a papà.
1: Questa creatura dan problemi se ne vanno a ca e là, sono quegli uccelli assai smaniosi e fanno stare in pensiero a papà. Ma chi controlla? Fuori ci stanno a ricuttare, cravattare, figli in trocchia, la cena è alle 8, alle 8:15.

O mi-e tâncaba, ti mandam bip. O mi grăjip, o mi grăjip. To mi-e tâncaba, ti mandam bip. Ora si mangia, ora si studia, ora si dorme. C'è violenza, c'è abbandono, chi se fida cammana. Quando scende in cella sera va trovando dove è andata quella là. E chi la controlla? Ma chi la controlla?

tancava, ti manda un bit. Uomini crescit, tu mi tancava, ti manda un bit. Ora si mangia, ora si studia e ora si dorme.

versi non ti ci puoi fidare. E poi, Salvatore, senta papà, stavi tutto sballato con gli orari, pranzo alle 4 e la cena alle 10:30. Salvatore, col microchip neanche te lo devi più ricordare, puoi pensare ai fatti tuoi che quello ti avverte quando è il momento preciso, svizzero, neutrale, e capite? E capite? Poi ce l'hanno pure i tuoi compagni a scuola, pure se non te lo dicono che quelli si vergognano, ce l'ha pure Nunzia. È vero, Nunzia? Martina! Vedi se trovi Annunzia e insieme spiegate a Salvatore che la tecnologia è per il nostro bene. Ah! Oh.

Mamma, in un madorno chiuso tu non vieni. Di là, con un minuto rinda senza me. Non è un capriccio che io ti voglio fare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Mamma, dimmi chi sono io. Questo non sono io, la prima cosa che ho pensato quando sono nato, la seconda volta tipo mio. Ma con gli occhiali e col cappotto poi non stavo così bene, allora ho preferito lo stile di zio Paperino, un pandranato un po' distratto, ma che proprio grazie a questo riesce a mettersi in risalto. In questo mondo sono stato catapultato appena, sto aspettando già da un po' qualcuno che mi spieghi chi sono.

un bel po' quella lì di Beverly Hillscop. E chiedo scusa, ma quel film mi ha attraversato così tanto che poi mi è rimasto dentro quasi quanto arma letale. Sarà stato per l'età che suonavo sempre Bach, tutto quanto si è mischiato poi in un'unica entità che adesso va a configurarsi come miglior tentativo di rappresentare me con tutta la mia umanità. Forse

Ecco, ci siamo a pochi metri dall'impatto che mi accorgo che comunque va dal dado è stato tratto. E a questo punto non ricordo neanche bene da dove proviene questa citazione. Forse era latino, ma cosa importa? Questo flusso di coscienza mi distrae dalla caduta. Forza, devo concentrarmi, però poi mi sorge dubbio sul più bello del tumulto. Vuoi vedere che sono solo una sorta di riassunto?

rest per non me fa llanyere. Forse rimane soltanto un film e dodò. Guarda che mi sta succedendo senza te. Già sto conoscendo all'inferno grazie a te. Dentro quegli occhi innocenti di bimba un po' timida,

fambres aixevença. És una lacrima xena, vull que cosa succederà. Cammina fino a che non già fai più piccere.

adesso a ci pensare. E se una lacrima scende, poi cosa succederà? Cammina fino a che non ci fai più, picirello.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

film, la sala è vuota, tu sei il mio cinema. Prima che ci vedano stai qui, gente vocifera, mi siedo. Oggi mi piace anche la pubblicità, mi chiedo sei quel che mi salva, ciò che mi ucciderà. Leggevo il tuo oroscopo è come il mio, il tuo cuore dice nessuno l'ha mai visto come Dio. Leggero il peso dei tuoi problemi, se c'ero io. Vuoi partire ma a volte neanche un addio è sincero. Ti

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Beppe Castiella, gente cannuna che ha bocca aperta contro cielo, aspettando un segnale.

vitandise soldata, solo allora, rirono e cantano canzone forastiera che noi non conoscimmo, e casa

0: pensate a quello che l'ha persa sta scarpa. La corsa all'alba che guardi a pressi, o cuore inganna pa' paura.
1: Paura che?
0: E chi lo sa? Può mai sapere che ti fa paura? Vire sto sole, pare che ti va bene. Me voto non pare che ti volesse incenerire, ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore, e ha diventato calore stesso che ti spoglia per ballare sottana tra i fuochi. Sapete che verì? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho re ha scatenato l'inferno, vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sempre una femmina. Una e nuda si può mettere sotto e Piero Re e a diventare regina e stupopolo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Johanne, Francis Kjelle, dom maskar.
1: Rumba, rumba, rum, Johanne, Francis Kjelle, dom maskar.
0: Una chitarra rotta, un mandolino ci ho sfasciato, un tamburiello, un fumacato.

0: contentezza non si può pesare, tiene il valore che uno ci sa dare. L'esempio l'hanno dato i tre compari, Giovanni, Franceschi e le Don Pasquale.
1: Bum, bum, bum, bum. Giovanni, Franceschi e le Don Pasquale.
0: Chi non può star felice è sempre gente, cacchia pacchia e sempre vuoi chiappa. Però è meglio che voi tenete in mente a Giovanni, Franceschi e le Don Pasquale.
1: Bum, bum, bum, bum. Giovanni, Franceschi e le Don Pasquale.
0: Per essere felice non ci vanno i sordi a banca, perché spesso pure manca i ricchi là.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.